0: stragi del maficipio di Mafiopoli, o se preferite del municipio di Mafiopoli. È riunita la commissione edilizia. All'ordine del giorno l'approvazione del progetto Z11.
1: Sì, sì, lo Z11.
0: Il grande capo, Tano seduto, si aggira come uno sparviero nella piazza.
2: Radio Grad, la radio libera e resistente.
3: Le fabbriche chiuse non aprirai, oggi è sciopero, guai a te. Se vuoi entrare, un nome ti do, Cruniro tu sei e non passerai.
4: Ciao a tutte le compagne e tutti i compagni di Radio Grad e di Gemini Network. Sono Francesco Grillo Grillenzoni, il cantante dei Tupamaros. Da quasi 30 anni portiamo in giro su e giù per l'Italia la nostra musica resistente, ma soprattutto siamo dei coltivatori di sogni, perché, come diceva il suo comandante Marcos, siamo un esercito invincibile proprio perché siamo dei sognatori. Buon ascolto e rimanete sintonizzati. Ciao a tutti.

Venite a bere al Bar della Poesia, nuovo orario, vecchia gestione, tutti i lunedì dalle 16.30 alle 19.30, bel pomeriggio poeticamente alcolico, con licenza di sfiorare le 20. In diretta, dal vivo, di persona, cioè, se venite in radio mi trovate su Radio Grad, l'unico web programma che parla di poesia con un taglio anarchico, antifascista, profondamente anti-juventino e spiccatamente, orgogliosamente anacronistico. Tutti lunedì alle 16.30 fino alle 19.30 e poi vi diamo i resti in studio con Jonathan Rizzo, che poi so io.

0: This is a song from my Women in Prison album, and my Women in Prison album, of course, refer to prisoners of the heart, as opposed to necessarily being behind bars. although that could mean ready for a drink. So whatever you think, but here's a song called While I Look at You.
1: Lo smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
2: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Vagis. Poche parole e tanta musica. Staremo insieme martedì e venerdì alle 23 e poi in replica domenica sera alle 21. Naturalmente su Radio Grad. Vi aspetto.

due soldi. L'Irlanda è tutta qua fuori, che pascola nel blu, scende dalle sue valli tra l'oceano.

0: vicenda di due aspi che, stanchi ormai da tempo del solito strisciare, pensavano qualcosa prima o poi dovrà cambiare. Il nostro amor è debole ed il mondo è prepotente.
1: Hai udito di quel tale, arguto quanto avido, che ha soggiogato un popolo con un veleno atipico, ma proprio al caso nostro qualcosa di potente, qualcosa che sia subdolo, sottile, irriverente, non più il normale morso, ma qualcosa di tagliente.

Fossero sul serio, le bisce irriverenti sognavano d'aver potere e gloria in mezzo ai denti, e l'oppio dei più deboli, la linfa dei potenti, bignavano bramosi in faccia al sole ormai cocente. Non c'è tempo da perdere, sfidiamo la nostra sorte, chiediamo al vecchio saggio profetiche risposte, ma il verbo dell'oracolo

questione. Torniamo dalle due bisce ormai depresse sotto al sole. L'idea di queste scatole che subito l'ha trovata per anestetizzare ogni minima pensata. Ma come

0: 是。
1: Can you describe what

Ritorna al Bar della Poesia, sesta stagione, ogni lunedì dalle ore 16 circa alle 20 circa, dipende come mi gira. Al timone sempre Jonathan Rizzo, l'omnibus di arte e cultura su Radio Grad. Programma politicamente scorretto e orgogliosamente antifascista, ma soprattutto anarcoide.

raccontare la condizione in cui sguazza senza sosta l'egoista narcisista, sempre in cerca di complimenti.

0: Davanti a voi uno scalino del XXI secolo in marmo, presente all'ingresso di negozi, ristoranti, cinema, bar. A destra la scultura L'attesa infinita raffigura persone che aspettano un pullman con pedana per salire e scendere. Accanto la scultura Carta straccia evoca 35 anni di indifferenza alle leggi contro le barriere.
1: Ogni barriera è un ostacolo, un pericolo, una discriminazione, ancora oggi. Segnala le barriere su leda.it, Lega per i diritti delle persone con disabilità.

stragi del maficipio di Mafiopoli, o se preferite del municipio di Mafiopoli. È riunita la commissione edilizia all'ordine del giorno.

0: giorno l'approvazione del progetto Z11.
1: Sì, sì, lo Z11.
0: Il grande capo, Pano seduto, si aggira come uno spardiero nella piazza.
2: Radio Grad, la radio libera e resistente.

0: scusa, per la stazione?
1: Avanti fino al semaforo senza segnalatore acustico, gira a destra fino alla pizzeria con uno scalino davanti, poi dritta fino alla fermata del 20, il pullman senza pedana.
0: Grazie, ma perché tutte queste informazioni?
1: Sono le barriere che ostacolano la mia vita. Se anche tu le riconosci, possiamo eliminarle.
2: Ogni barriera è un ostacolo, un pericolo, una discriminazione. Ancora oggi. Segnala le barriere su leda.it. Lega per i diritti delle persone con disabilità.

0: Gemini Network, il network delle radio indipendenti.
1: Yesterday's Papers, rubrica di controinformazione.
2: Buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori, ben ritrovati e ben ritrovati in una nuova puntata di Yesterday's Papers. Oggi è martedì ed è 13 di ottobre del 2026. Permettetemi di salutare tutti gli ascoltatori e tutte le ascoltatrici che ci seguono attraverso Samarcanda Network, Radio Sonar e tutte le altre radio che ci mandano in onda. Il tema che vorrei affrontare oggi con voi sembra apparentemente lontano perché riguarda prevalentemente gli Stati Uniti d'America, ma come cercheremo un po' di dimostrare, invece in realtà ha delle ricadute molto pesanti, soprattutto per quanto riguarda i nostri salari e anche per quanto riguarda gli equilibri mondiali dell'imperialismo mondiale. Andiamo con ordine. Parliamo di Stati Uniti d'America, parliamo del fatto che solo qualche giorno fa, probabilmente è una notizia che avete già seguito anche sui media mainstream, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha richiesto una fornitura di diesel, di gasolio alla Russia. Immaginate, il nemico giurato che per anni, almeno in ambito NATO e soprattutto in ambito europeo, e torneremo su questo, è stato considerato come l'origine di tutti i mali, ebbene è stato contattato nonostante le sanzioni, la guerra, i droni, tutto quello che si è sentito, che in parte era vero, probabilmente in gran parte no, è parte della propaganda politica di guerra. Ebbene, è stato contattato perché Trump ha richiesto circa 4.800.000 tonnellate di fornitura di gasolio, l'equivalente di 4,5 miliardi di dollari, che come numero sembra molto altisonante, ma poi vedremo essere una goccia all'interno di un mare sicuramente più complesso e più grande. Perché è importante? Perché in questo momento è evidente che si sta andando verso le celeberrime elezioni di midterm, ricordiamolo, agli inizi di novembre, insieme, subito dopo, tra l'altro, ricordiamo anche questo, il 25 ottobre, giorno del ballottaggio in Brasile, si voterà per un rinnovo sostanziale delle cariche politiche degli Stati Uniti, due anni dopo le elezioni di mezzo mandato sostanzialmente, due anni dopo le elezioni, dicevo, del Presidente, si procede quindi a rinnovare tutta la Camera dei Rappresentanti, un terzo del Senato e delle importanti cariche esecutive dei vari stati di cui è composto appunto gli Stati Uniti d'America, tra cui 36 su 50 governatori, insomma. È un momento in cui molto si decide sul futuro politico degli Stati Uniti d'America, anche perché si sa, insomma, che se i sondaggi dovessero essere corretti, sostanzialmente i prossimi due anni di Trump vedrebbero una composizione sia del Senato che della Camera abbastanza sfavorevole e quindi impedirebbero di poter procedere con lo stesso, almeno ritmo, diciamo così, nefasto che ha caratterizzato l'invasione. Quindi è ovviamente ciò che ci auguriamo, ma Trump sta cercando in tutte le maniere di evitare ciò e questa mossa chiaramente va in tale direzione, così come quella promessa assurda di dare 5.000 dollari a ogni cittadino americano nato negli Stati Uniti d'America. Insomma, quello che vogliamo analizzare insieme a voi è come vedete il capovolgimento di un qualcosa che in Occidente, soprattutto attraverso le televisioni italiane, ci troviamo qui e di questo parliamo, era apparso agli occhi di tutti come il diavolo, l'elemento più negativo, non so come potete immaginarlo, ma che comunque riguardava la sicurezza di tutti, le minacce della guerra, l'invasione da parte della Russia. E invece evidentemente il più importante rappresentante dell'imperialismo, diciamo occidentale, anche se non è una categoria che mi è particolarmente a cuore, cioè il presidente degli Stati Uniti, decide che tutta questa farsa può tranquillamente rivelarsi tale e quindi in cambio di una potenziale, diciamo un potenziale recupero in termini politici, ecco, tutto ciò non esiste più e quindi si paga tranquillamente a Putin e si chiede al contempo al prezzemolino Zelensky, vi ricordate lo chiamammo così perché c'era un periodo che era impossibile trovare un notiziario, vedere una diciamo commemorazione ufficiale, ricordiamo le elezioni per esempio di Milei, quell'altro personaggio di enorme ambiguità che è presidente dell'Argentina, in cui si presentò Zelensky, appunto, molto lontano da una guerra martoriata, invece da una guerra che va avanti, appunto, da bombe che scendono e popolazioni che comunque soffrono. Ecco, in tutto ciò, dicevo, a Zelensky è stato chiesto di farsi da parte in un governo che comunque è martoriato da accuse di corruzione, una guerra gestita malissimo, ma queste insomma sono cose che avevamo denunciato dal primo minuto, che tutto il governo e non solo, diciamo tutto l'establishment politico-militare ucraino fosse profondamente viziato da corruzione e, come sapete, anche da esplicite simpatie verso nazismi e cose del genere. Ecco, in tutto ciò la cosa che è più importante, al di là della richiesta, che chiaramente fa molto insomma riflettere su quello che è il ruolo della propaganda in Occidente, prima santificato e poi in cambio di un piatto di lenticchie sostanzialmente ne viene richiesta la rimozione dagli stessi che lo hanno finanziato e armato. Ecco, quello che viene da riflettere è il ruolo dell'Europa. Perché se è vero, e questo l'abbiamo già denunciato, che abbiamo regalato miliardi di armi a costoro che adesso vengono accusati delle peggiori nefandezze, intendo governo Zelensky e compari, e che prima o poi ci torneranno contro, perché di quelle armi si sa molto poco. Vi ricordate un'indagine addirittura delle Nazioni Unite, diceva che quasi un terzo, o oltre un terzo, non ricordo bene, di queste armi non si sa più che canali abbiano preso, potrebbero, anzi diciamo che andranno sicuramente nelle mani delle mafie che in Ucraina avranno fatto dei grandissimi affari con i soldi nostri, ovviamente questo va sempre sottolineato. E dicevo prima, in tutto ciò cosa che emerge? Due elementi principalmente: un'Europa completamente collocata all'angolo della storia, sostanzialmente si limita a fare il bancomat degli Stati Uniti o dell'Ucraina o di chi di turno, fornendo appunto armi, facendo sì che le nostre tasse si tramutino non già in nuovi dottori, in nuovi ospedali, in nuova assistenza, in nuove scuole, in nuovi posti di lavoro, bensì in nuovi cannoni che poi a buon bisogno, o nuovi fucili che poi a buon bisogno vengono addirittura carpiti dalle organizzazioni criminali nostre stesse, insomma, ritornano in casa e ci si rivolgono anche contro. E questa è una prima specificità, perché è abbastanza evidente che effettuare un'operazione come quella di Trump significa anche al contempo rimarcare l'importanza degli Stati Uniti nei confronti dell'Europa e soprattutto sottomettere l'Europa, che chiaramente è rimasta senza parole, ma non è la prima volta. Insomma, siamo abituati ormai a vedere i nostri rappresentanti e anche quelli della NATO, sempre più non a guida statunitense, parlare di un qualcosa che immediatamente viene smentito e inanellare una quantità di figure barbine veramente di bassissimo calibro. Ma oltre a questo, che in qualche maniera già sappiamo, no? Insomma, il capitale europeo messo male, bisogna parlare di una cosa positiva, cioè che l'Europa e la sua fragilità sta incontrando delle enormi contraddizioni, soprattutto in ambito di lotta di classe. Sì, perché io così definirei ciò che sta avvenendo in Francia, e ne parleremo venerdì con Ophélie Sauger, che è di La France Insoumise, scusate la solita pessima pronuncia del francese che io ho, e anche la Spagna, di nuovo in piazza. Finalmente ci sono delle importanti manifestazioni o comunque opposizioni critiche a un potere che si va delineando in maniera sempre peggiore da tutti i punti di vista, anche perché, come dicevo in principio di questa trasmissione, proprio grazie alle assurde prese di posizioni nei confronti della Russia, ricordiamo soprattutto la chiusura del Nord Stream, la bolletta energetica è salita enormemente. Trump dice di avere Hormuz, ma a quanto sembra i prezzi siano ancora altissimi, quindi è l'ennesima boutade di un presidente pagliaccio. E quindi diciamo che in qualche maniera, anche dal punto di vista capitalistico, stiamo assistendo a qualcosa di anomalo, se non altro inusuale, anche perché, ecco, andare da Trump, da Putin, da parte di Trump, e chiedere in cambio di una rimozione di alcune sanzioni appunto l'equivalente di 4,5 miliardi di dollari di gasolio, che rappresentano poco o niente, 9 giorni dei consumi degli Stati Uniti, significa in qualche maniera anche violare quelle norme, quelle regole che l'imperialismo stava in qualche maniera rafforzando e ponendo. Cioè, in qualche maniera, quella conflittualità, quella logica della conflittualità intercapitalistica che vedevamo tra il blocco legato al dollaro e il blocco legato alle valute asiatiche, con Trump rischia di almeno saltare in aria per un po', perché a quanto sembrerebbe, e questo forse è un elemento su cui varrebbe la pena di riflettere un momentino in più, il potere personale di Trump e della sua cricca sembra essere addirittura superiore a quello che normalmente viene affidato a un presidente dalla classe che domina. Questo è quello che sembra. Vedremo le prossime mosse come diciamo plasmeranno il nuovo mondo. Però se così fosse, badate bene che è difficile che un capitale in crisi come quello statunitense con 40.000 miliardi di debiti riesca a sopportare un presidente che appunto non ragiona seguendo delle logiche che in qualche maniera dovrebbero essere quasi obbligate. Per cui probabilmente a seguito del 3 novembre ne vedremo delle belle o delle brutte. Questo dipende un po' da come ci appariranno. Ringraziamo tutti e tutte per il cortese ascolto e diamo appuntamento a domani.
1: Yesterday's Papers, rubrica di controinformazione.

0: scusa, per la stazione?
1: Avanti fino al semaforo senza segnalatore acustico, gira a destra fino alla pizzeria con uno scalino davanti, poi dritta fino alla fermata del 20, il pullman senza pedana.
0: Grazie, ma perché tutte queste informazioni?
1: Sono le barriere che ostacolano la mia vita. Se anche tu le riconosci, possiamo eliminarle.
2: Ogni barriera è un ostacolo, un pericolo, una discriminazione. Ancora oggi. Segnala le barriere su leda.it. Lega per i diritti delle persone con disabilità.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

0: Gemini Network, il network delle radio indipendenti.
1: Yesterday's Papers, rubrica di controinformazione.
2: Buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori, ben ritrovati e ben ritrovati in una nuova puntata di Yesterday's Papers. Oggi è martedì ed è 13 di ottobre del 2026, permettetemi di salutare tutti gli ascoltatori e tutte le ascoltatrici che ci seguono attraverso Samarcanda Network, Radio Sonar e tutte le altre radio che ci mandano in onda. Il tema che vorrei affrontare oggi con voi sembra apparentemente lontano perché riguarda prevalentemente gli Stati Uniti d'America, ma come cercheremo un po' di dimostrare, invece, in realtà ha delle ricadute molto pesanti, soprattutto per quanto riguarda i nostri salari e anche per quanto riguarda gli equilibri mondiali dell'imperialismo mondiale. Andiamo con ordine. Parliamo di Stati Uniti d'America, parliamo del fatto che solo qualche giorno fa, probabilmente è una notizia che avete già seguito anche sui media mainstream, il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha richiesto una fornitura di diesel, di gasolio alla Russia. Immaginate il nemico giurato che per anni, almeno in ambito NATO e soprattutto in ambito europeo, e torneremo su questo, è stato considerato come l'origine di tutti i mali. Ebbene, è stato contattato nonostante le sanzioni, la guerra, i droni, tutto quello che si è sentito, che in parte era vero, probabilmente in gran parte no, è parte della propaganda politica di guerra. Ebbene, è stato contattato perché Trump ha richiesto circa 4.800.000 tonnellate di fornitura di gasolio, l'equivalente di 4,5 miliardi di dollari, che come numero sembra molto altisonante, ma poi vedremo essere una goccia all'interno di un mare sicuramente più complesso e più grande. Perché è importante? Perché in questo momento è evidente che si sta andando verso le celeberrime elezioni di midterm, ricordiamolo, agli inizi di novembre, insieme, subito dopo, tra l'altro, ricordiamo anche questo, il 25 ottobre, giorno del ballottaggio in Brasile, si voterà per un rinnovo sostanziale delle cariche politiche degli Stati Uniti, 2 anni dopo le elezioni di mezzo mandato sostanzialmente. 2 anni dopo le elezioni, dicevo, del presidente, si procede quindi a rinnovare tutta la Camera dei Rappresentanti, 1/3 del Senato e delle importanti cariche esecutive dei vari stati di cui è composto appunto gli Stati Uniti d'America, tra cui 36 su 50 governatori. Insomma, è un momento in cui molto si decide sul futuro politico degli Stati Uniti d'America, anche perché si sa, insomma, che se i sondaggi dovessero essere corretti, sostanzialmente i prossimi 2 anni di Trump vedrebbero una composizione sia del Senato che della Camera abbastanza sfavorevole e quindi impedirebbero di poter procedere con lo stesso, almeno ritmo, diciamo così, nefasto che ha caratterizzato l'invasione. Quindi è ovviamente ciò che ci auguriamo, ma Trump sta cercando in tutte le maniere di evitare ciò e questa mossa chiaramente va in tale direzione, così come quella promessa assurda di dare $5.000 a ogni cittadino americano nato negli Stati Uniti d'America. Insomma, quello che vogliamo analizzare insieme a voi è come vedete il capovolgimento di un qualcosa che in Occidente, soprattutto attraverso le televisioni italiane, ci troviamo qui e di questo parliamo, era apparso agli occhi di tutti come il diavolo, l'elemento più negativo, non so come potete immaginarlo, ma che comunque riguardava la sicurezza di tutti, le minacce della guerra, l'invasione da parte della Russia. Invece, evidentemente, il più importante rappresentante dell'imperialismo, diciamo occidentale, anche se non è una categoria che mi è particolarmente a cuore, cioè il presidente degli Stati Uniti, decide che tutta questa farsa può tranquillamente rivelarsi tale e quindi in cambio di una potenziale, diciamo un potenziale recupero in termini politici, ecco, tutto ciò non esiste più e quindi si paga tranquillamente a Putin e si chiede al contempo al prezzemolino Zelensky, vi ricordate lo chiamammo così perché c'era un periodo che era impossibile trovare un notiziario, vedere una diciamo commemorazione ufficiale, ricordiamo le elezioni per esempio di Milei, quell'altro personaggio di enorme ambiguità che è il presidente dell'Argentina, in cui si presentò Zelensky, appunto, molto lontano da una guerra martoriata, invece da una guerra che va avanti, appunto, da bombe che scendono e popolazioni che comunque soffrono. Ecco, in tutto ciò, dicevo, a Zelensky è stato chiesto di farsi da parte in un governo che comunque è martoriato da accuse di corruzione, una guerra gestita malissimo, ma queste insomma sono cose che avevamo denunciato dal primo minuto, che tutto il governo e non solo, diciamo tutto l'establishment politico-militare ucraino fosse profondamente viziato da corruzione e, come sapete, anche da esplicite simpatie verso nazismi e cose del genere. Ecco, in tutto ciò la cosa che è più importante, al di là della richiesta, che chiaramente fa molto insomma riflettere su quello che è il ruolo della propaganda in Occidente, prima santificato e poi in cambio di un piatto di lenticchie sostanzialmente ne viene richiesta la rimozione dagli stessi che lo hanno finanziato e armato. Ecco, quello che viene da riflettere è il ruolo dell'Europa. Perché se è vero, e questo l'abbiamo già denunciato, che abbiamo regalato miliardi di armi a costoro che adesso vengono accusati delle peggiori nefandezze, intendo governo Zelensky e compari, e che prima o poi ci torneranno contro, perché di quelle armi si sa molto poco. Vi ricordate un'indagine addirittura delle Nazioni Unite, diceva che quasi un terzo, o oltre un terzo, non ricordo bene, di queste armi non si sa più che canali abbiano preso, potrebbero, anzi diciamo che andranno sicuramente nelle mani delle mafie che in Ucraina avranno fatto dei grandissimi affari con i soldi nostri, ovviamente questo va sempre sottolineato. E dicevo prima, in tutto ciò cosa che emerge? Due elementi principalmente: un'Europa completamente collocata all'angolo della storia, sostanzialmente si limita a fare il bancomat degli Stati Uniti o dell'Ucraina o di chi di turno, fornendo appunto armi, facendo sì che le nostre tasse si tramutino non già in nuovi dottori, in nuovi ospedali, in nuova assistenza, in nuove scuole, in nuovi posti di lavoro, bensì in nuovi cannoni che poi a buon bisogno, nuovi fucili che poi a buon bisogno vengono addirittura carpiti dalle organizzazioni criminali nostre stesse, insomma, ritornano in casa e ci si rivolgono anche contro. E questa è una prima specificità, perché è abbastanza evidente che effettuare un'operazione come quella di Trump significa anche al contempo rimarcare l'importanza degli Stati Uniti nei confronti dell'Europa e soprattutto sottomettere l'Europa, che chiaramente è rimasta senza parole, ma non è la prima volta. Insomma, siamo abituati ormai a vedere i nostri rappresentanti e anche quelli della NATO, sempre più non a guida statunitense, parlare di un qualcosa che immediatamente viene smentito e inanellare una quantità di figure barbine veramente di bassissimo calibro. Ma oltre a questo, che in qualche maniera già sappiamo, no? Insomma, il capitale europeo messo male, bisogna parlare di una cosa positiva, cioè che l'Europa e la sua fragilità sta incontrando delle enormi contraddizioni, soprattutto in ambito di lotta di classe. Sì, perché io così definirei ciò che sta avvenendo in Francia, e ne parleremo venerdì con Ophélie Sauger, che è di La France Insoumise, scusate la solita pessima pronuncia del francese che io ho, e anche la Spagna, di nuovo in piazza. Finalmente ci sono delle importanti manifestazioni o comunque opposizioni critiche a un potere che si va delineando in maniera sempre peggiore da tutti i punti di vista, anche perché, come dicevo in principio di questa trasmissione, proprio grazie alle assurde prese di posizioni nei confronti della Russia, ricordiamo soprattutto la chiusura del Nord Stream, la bolletta energetica è salita enormemente. Trump dice di avere Hormuz, ma a quanto sembra i prezzi siano ancora altissimi, quindi è l'ennesima boutade di un presidente pagliaccio. E quindi diciamo che in qualche maniera, anche dal punto di vista capitalistico, stiamo assistendo a qualcosa di anomalo, se non altro inusuale, anche perché, ecco, andare da Trump, da Putin, da parte di Trump, e chiedere in cambio di una rimozione di alcune sanzioni, appunto, l'equivalente di 4,5 miliardi di dollari di gasolio, che rappresentano poco o niente, solo 9 giorni dei consumi degli Stati Uniti, significa in qualche maniera anche violare quelle norme, quelle regole che l'imperialismo stava in qualche maniera rafforzando e ponendo. Cioè, in qualche maniera, quella conflittualità, quella logica della conflittualità intercapitalistica che vedevamo tra il blocco legato al dollaro e il blocco legato alle valute asiatiche, con Trump rischia di almeno saltare in aria per un po', perché a quanto sembrerebbe, e questo forse è un elemento su cui varrebbe la pena di riflettere un momentino in più, il potere personale di Trump e della sua cricca sembra essere addirittura superiore a quello che normalmente viene affidato a un presidente dalla classe che domina. Questo è quello che sembra. Vedremo le prossime mosse come diciamo plasmeranno il nuovo mondo. Però se così fosse, badate bene che è difficile che un capitale in crisi come quello statunitense con 40.000 miliardi di debiti riesca a sopportare un presidente che appunto non ragiona seguendo delle logiche che in qualche maniera dovrebbero essere quasi obbligate. Per cui probabilmente a seguito del 3 novembre ne vedremo delle belle o delle brutte. Questo dipende un po' da come ci appariranno. Ringraziamo tutti e tutte per il cortese ascolto e diamo appuntamento a domani.
1: Yesterday's Papers, rubrica di controinformazione.

Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

Bella ciao, bella ciao, ciao, ciao a tutte le genti che passeranno, mi diranno che bel fiore. E questo è il fiore del

0: Gemini Network. Il network delle radio indipendenti.
1: Il discone della settimana.
2: Ben ritrovati e ben ritrovate sul discone della settimana, rubrica a cura della redazione musicale di Radiograd e di radiosonar.net. Beh, siamo stati un attimino assenti, per cui per quelli che non ci seguivano nella scorsa edizione, ricordiamo quello che è il discone della settimana. Mi raccomando, lo ripeterò solo nella prima puntata e non lo ripeterò mai più. Il discone della settimana è quel gruppo, cantante, cantautrice, progetto musicale che secondo il nostro insindacabile giudizio è meritevole di essere trasmesso tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle ore 10 e alle ore 14 sulle frequenze di radiograd.it e radiosonar.net. Beh, questa settimana come primo discone della settimana non potevamo che iniziare con un gruppo e soprattutto con un brano, con un pezzo, con un singolo che sinceramente calza a pennello con il periodo che stiamo trascorrendo. Bene, loro sono i Metanoia, ossia un gruppo che nasce tra i banchi di scuola e una chitarra in riva al mare a Giulianova in provincia di Teramo. Nel 2019 esce il primo album autoprodotto, L'equilibrio dei numeri primi. Nel 2020 la band incontra Luigi Tarquini e Federico Fontana, produttori di Alti Records, e da qui la scrittura delle canzoni volge ad un pop originale ed internazionale, immerso, dicono così, in una scrittura cantatoriale. Da qui ecco tanti singoli e soprattutto gli ottimi riscontri che portano i Metanoia a suonare su e giù per lo stivale con più di 100 concerti, condividendo il palco in diverse occasioni con Meganoidi, Cosmetic e Cisco, l'ex leader dei Modena City Ramblers. Poi nel 2022 entrano nel roster dell'etichetta indipendente La Pop, con cui pubblicano i singoli Mezzanotte Lato Sud Milano e Mezzanotte versione acustica, e a marzo del 2023 il loro secondo album 64018, che mi si attanto di codice di avviamento postale. E giungiamo ai nostri giorni, quando dal 3 ottobre del 2025 è disponibile in tutte le piattaforme digitali e soprattutto in rotazione radio, Se non fosse tutto qui, un loro EP anticipato da svariati singoli, tra cui quello che abbiamo scelto quest'oggi e soprattutto questa settimana come discone appunto della settimana. Bene, il pezzo si intitola Mi sono rotto il... Ma facciamo una cosa, ve lo facciamo dire a loro, vi lasciamo ai Metanoia e al loro singolo Mi sono rotto il... Bene bene, forse è meglio che lo dicano loro, altrimenti qui poi vengo tacciato di essere scurrile. Noi ci risentiamo la settimana prossima con il nuovo discone della settimana, ma intanto godetevi il primo discone della settimana qui su Radiograd e su radiosonar.net.
3: Un saluto a tutti gli ascoltatori. Io sono Enrico e sono il cantante dei Metanoia. Poi con me ci sono Giuseppe, il chitarrista, Jacopo, il bassista, e Federico, il batterista. Noi veniamo dall'Abruzzo, siamo una band indie, pop, con dentro delle venature di rock. Insomma, ne siamo quattro, molto diversi, cerchiamo di unire quelli che sono i nostri generi e le nostre cose che ci piacciono. Abbiamo appena fatto uscire un singolo che si chiama Mi sono rotto il cazzo, che è una protesta contro, insomma, la situazione lavorativa che c'è in Italia, contro gli stipendi, e abbiamo dato sfogo un po' a quella che è la nostra rabbia e ci vogliamo far sentire. Speriamo che questa canzone diventi l'inno di un'intera generazione. Ciao!

0: il discone della settimana.
1: Anche questa emittente è partner del portale webradioitaliane.it, il primo aggregatore di sole web radio italiane. Scarica la nostra app da Google Play e App Store per smartphone e tablet. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

0: Buongiorno a tutti, sono Lorenzo Giorgi della Sfonda FM e oggi parlerò del trentennio buio latinoamericano. Il trentennio buio latinoamericano si riferisce generalmente al periodo compreso tra gli anni 50 e 70 del secolo scorso, caratterizzato da regimi militari, stabilità politica in molti paesi della regione. Questi regimi spesso hanno governato con mano dura, limitando le libertà civili, violando i diritti umani e reprimendo le posizioni politiche. Durante questo periodo, paesi come Argentina dal 76 all'83, Cile dal 73 al 90, Brasile dal 65 all'85 e Uruguay dal 73 all'85 hanno vissuto feroci dittature militari. La denominazione Trentennio Buio sottolinea il clima di oppressione e repressione che ha dominato in quegli anni l'America Latina. Il trentennio buio è caratterizzato da diversi aspetti comuni tra i vari paesi della regione, dei quali riportiamo in sintesi i più salienti. Dittature militari. Molti stati hanno sperimentato regimi militari repressivi che hanno assunto il controllo del governo attraverso coventi colpi di Stato che hanno rovesciato governi democraticamente eletti, in genere progressisti, come quello di Salvador Allende in Cile nel 73.
1: Il paese, the country, attraversava con una onda crisi morale, economica, sociale. Hay que cumplir con la ley y aquella gente que se ha desviado va a tener que asumir la responsabilidad de acuerdo a la ley en tiempo de Dios.
0: Violazione dei diritti umani. Durante questo periodo si sono verificate numerose violazioni dei diritti umani, tra cui torture, esecuzioni extragiudiziali, sparizioni forzate, imprigionamenti politici. Le forze di sicurezza hanno operato con impunità in molti casi. Censura e controllo dei media. I regimi dittatoriali hanno solitamente esercitato un forte controllo sui media, limitando le libertà di stampa e di espressione. Molti giornalisti sono stati perseguitati e costretti all'esilio. Repressione dell'opposizione politica. Gli oppositori politici sono stati perseguitati, imprigionati o esiliati. Economie instabili. In diversi casi le politiche economiche di stampo neoliberista adottate dai regimi militari hanno portato a crisi economiche e instabilità finanziaria. Coinvolgimento degli Stati Uniti. In quegli anni gli Stati Uniti hanno sostenuto o addirittura contribuito a stabilire regimi autoritari in America Latina, principalmente per ragioni legate alla contrapposizione nell'ambito della Guerra Fredda e alla lotta contro il comunismo. Processi di riconciliazione. In molti paesi, dopo la fine dei regimi autoritari, sono stati avviati processi di riconciliazione per affrontare le violazioni dei diritti umani e cercare di ripristinare la democrazia. Queste sono solo alcune delle caratteristiche generali del trentennio buio dell'America Latina. Ora parlerò della transizione verso la democrazia. Molti stati nel corso del XX secolo hanno vissuto regimi dittatoriali, ma negli anni 80 e 90 la maggior parte ha intrapreso un complesso percorso di ritorno verso la democrazia. Ciò è stato spesso influenzato da pressioni polari, crisi economiche e cambiamenti degli equilibri geopolitici globali, legati principalmente alla fine della Guerra Fredda. I risultati sono stati uniformi, ma sono variati da paese a paese. Tuttavia, con problematiche come da risolvere come le diseguaglianze sociali, la corruzione e la struttura economica postcoloniale basata sull'esportazione di materie prime, grezze, combustibili fossili e prodotti agricoli monoculturali. La transizione verso la democrazia risulta quindi un complesso processo caratterizzato da movimenti sociali, cambiamenti politici e sfide economiche, iniziato negli anni 80 del Novecento, che ha avuto diversi effetti significativi, seppur con caratteristiche non omogenee all'interno del subcontinente. I principali effetti comuni hanno riguardato aspetti fondamentali della vita democratica, ma sovente non hanno interessato la sfera economica e sociale. Ripristino delle libertà civili. La fine delle dittature ha portato al ripristino delle libertà civili e diritti umani, consentendo un maggior rispetto per la libertà di espressione, di associazione e di assemblea. Riconciliazione nazionale. molti paesi hanno cercato di affrontare le violazioni dei diritti umani attraverso processi di riconciliazione nazionale, cercando di creare un dialogo tra vittime e responsabili al fine di promuovere la comprensione e prevenire futuri conflitti. Riforme istituzionali. Alcuni paesi hanno implementato riforme istituzionali per rafforzare le istituzioni democratiche, migliorare la trasparenza e ridurre la corruzione. Partecipazione politica. La transizione ha spesso portato a un aumento della partecipazione politica con un ritorno di partiti politici e movimenti sociali precedentemente soppressi. Economia in transizione. Durante la transizione, alcuni paesi hanno affrontato sfide economiche, compresi problemi di debito pubblico e stabilità finanziaria, con ricorso a finanziamenti del Fondo Monetario Internazionale, finendo per peggiorare la situazione finanziaria del paese, ad esempio come l'Argentina. Ricerca della verità. In diversi paesi sono stati istituiti meccanismi per stabilire la verità sulle violazioni dei diritti umani durante le dittature. Questi sforzi hanno contribuito a mettere in luce gli abusi e a garantire le responsabilità penali. Sfide persistenti. Nonostante i progressi, molti stati dell'America Latina affrontano ancora oggi sfide come la diseguaglianza economica, la povertà, la criminalità organizzata e la corruzione. La transizione verso la democrazia è stato un passo importante, ma molte questioni richiedono ancora attenzione. In generale, la transizione verso la democrazia ha segnato una svolta positiva per molti paesi dell'America Latina, ma il processo è dinamico e continua a evolversi e può considerarsi giunto a destinazione solo quando vengono approvati dei nuovi testi costituzionali, come avvenuto in Argentina nel 94 e in Brasile nell'88. Vanno segnalate come particolarmente avanzate dal punto di diritto sociale e del rispetto delle diversità etniche quelle attuate in Ecuador nel 2008 e in Bolivia nel 2009, che fra le varie hanno introdotto il principio di stato plurinazionale, mentre il Cile, dopo le oceaniche proteste popolari scoppiate nel 2019, sfociate in un processo nell'elaborazione di una nuova costituzione. Il referendum popolare confermativo del settembre del 2022 ha respinto il nuovo testo, lanciando in vigore quello adottato dal generale Augusto Pinochet nell'80, durante la sua dittatura. Il periodo della transizione verso la democrazia è risultato fondamentale per la ricerca della verità. Il perseguimento della giustizia e il ripristino delle garanzie costituzionali ed ha costituito il substrato che porterà all'attuazione di importanti riforme economiche e di politiche di sviluppo sociale durante la storica prima stagione degli eventi possessisti dei primi 15 anni del nuovo millennio, quando nella maggior parte dei paesi latinoamericani si affermeranno le forze di sinistra e di centro-sinistra. Thank you.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

0: Radio Grad, la radio libera e resistente.
1: Mia cara Melinée, mia amata piccola orfanella, tra poche ore non sarò più di questo mondo. Saremo fucilati oggi pomeriggio alle 15. Ancora non riesco a credere che questa disgrazia si abbatta su di me, eppure so che non ti vedrò mai più. Cosa posso scriverti? Tutto in me è confuso e chiaro allo stesso tempo. Mi sono arruolato nell'armata di liberazione come volontario e muoio a un passo dalla vittoria. Sia felice chi sopravviverà e potrà gustare la dolcezza della pace e della libertà di domani. Sono certo che il popolo francese e i combattenti per la libertà sapranno onorare degnamente la nostra memoria. In punto di morte dichiaro che non ho alcun odio per il popolo tedesco o contro chi che sia. Ognuno avrà quel che merita, come castigo o come ricompensa. Alla fine di questa guerra, ormai giunta al termine, il popolo tedesco e gli altri popoli vivranno in pace e fratellanza. A tutti loro auguro felicità. Ho il profondo rammarico di non essere riuscito a renderti felice. Avrei voluto darti quel figlio che hai sempre desiderato. Per questo ti prego, finita la guerra, di sposarti senza esitazione alcuna e di avere qualcuno al tuo fianco che possa renderti felice. Lascio a te, a tua sorella e ai miei nipoti tutti i miei averi. Dato che muoio in qualità di soldato regolare dell'armata di liberazione francese, finita la guerra, potrai far valere il diritto ad avere la pensione in quanto mia moglie. Con l'aiuto degli amici che vorranno ricordarmi, ti chiedo di pubblicare quegli scritti e poemi miei che ritieni valgano la pena di essere letti. Se ti sarà possibile, ti chiedo di portare le mie spoglie ai miei genitori in Armenia. Muoio assieme ai miei 23 compagni, con il coraggio e la serenità di un uomo che ha la coscienza tranquilla. Non ho fatto male a nessuno e se l'ho fatto, l'ho fatto senza astio. Oggi splende il sole ed è guardando il sole e quella bella natura da me così tanto amata che dirò addio alla vita e a tutti voi, mia cara compagna, miei cari amici. Perdono tutti coloro che mi hanno fatto o voluto fare del male, ad eccezione di colui che ci ha traditi per salvarsi la pelle e di coloro che ci hanno venduti. Ti abbraccio forte, così come abbraccio forte tua sorella e tutti gli amici di ieri e di oggi. Li stringo tutti nel cuore. Addio, tuo amico, tuo compagno, tuo marito, Manoukian Missak.

0: Nella puntata di oggi delle corrispondenze operaie, rubrica a cura della redazione di Resistenza, l'organo mensile del Partito dei Carc, andiamo a Bologna. Domenica 4 ottobre, presso il centro civico Lino Borgatti, si è svolta un'assemblea operaia. Circa 40 lavoratrici e lavoratori di diversi settori e sigle sindacali si sono ritrovati accomunati dalla volontà di rimettere al centro della scena politica il protagonismo operaio e dalla voglia di rafforzare l'unità dal basso e il coordinamento, che lo scorso autunno hanno costretto a superare le concorrenze sindacali, portando la maggior parte dei sindacati di base e la CGIL a convergere nello sciopero generale del 3 ottobre. È stato un momento importante, nato con un obiettivo preciso: discutere di come reagire all'attacco in corso contro salario, diritti, occupazione e condizioni di vita delle masse popolari. Le proposte sono state tante, cominciando col parlare ai propri colleghi della situazione del posto di lavoro e delle contraddizioni della società, all'aprire le assemblee sindacali a tutti i lavoratori, a prescindere dalla tessera sindacale che hanno in tasca, fino a organizzare vere e proprie incursioni nelle assemblee di quei sindacati che si arroccano su posizioni settarie. Da questa assemblea è venuta fuori una spinta propulsiva per rilanciare la battaglia che riporti i lavoratori a rompere il meccanismo della delega e a tornare protagonisti del loro futuro, costruendo organizzazione all'interno delle aziende, per occuparsi di quello che succede nelle aziende, contro i tentativi dei padroni di dividerli e metterli gli uni contro gli altri e fuori dalle aziende. Perché guerra, carovita, repressione e sfruttamento fanno parte dello stesso quadro. Sono tutti fronti della guerra di sterminio non dichiarata che il governo Meloni, il governo della guerra e della sudditanza agli interessi degli Stati Uniti, della NATO e dell'UE, porta avanti in modo taciturno contro di noi. L'autunno che si apre deve essere un autunno caldo, operaio e popolare. E non servono attese, servono organizzazione, coordinamento e mobilitazione contro il governo Meloni e per un governo che ponga fine a tutto questo. Perché, come titola l'ultimo numero del nostro mensile, reperibile su www.carc.it, possiamo fare a meno dei capitalisti. Di seguito riportiamo alcuni stralci di varie interviste che lavoratrici e lavoratori hanno rilasciato. Segnaliamo inoltre che l'iniziativa è stata pubblicata integralmente sul profilo Facebook Fare Rete contro la repressione aziendale. E tu che ne pensi? Faccelo sapere mandando una mail a carc@resap.net. Allo stesso indirizzo puoi inviarci segnalazioni, resoconti e rapporti di iniziative, manifestazioni, assemblee, ma anche considerazioni sulla situazione politica del paese. Questo è il modo più prezioso per partecipare alle corrispondenze operaie. Un altro è sicuramente quello di condividere queste puntate, che, oltre a essere in diretta su Radiograd dalle 11 alle 16 ogni mercoledì, sono reperibili in podcast su www.radiograd.net.
1: Siamo con Isabella Cerutti. Allora, prima domanda è che chiusure, delocalizzazioni e smantellamento dell'apparato produttivo mostrano come insomma il governo Meloni stia togliendo tutto alle masse popolari. Quindi insomma, quale deve essere il ruolo degli operai di base per promuovere oggi una spinta unitaria, insomma, la mobilitazione dal basso?
2: Sì, allora secondo me penso che gli operai di base abbiano un ruolo fondamentale e anzi un ruolo chiave per far sì che appunto dal basso vengano imposte la corretta via, diciamo, per affrontare tutti i problemi che abbiamo davanti. Dal basso i lavoratori devono costituire dei gruppi, quindi confrontarsi, parlarsi, discutere nel concreto dei problemi che hanno e trovare loro delle soluzioni poi da imporre ai padroni, e queste cose appunto devono essere fatte sulla materialità dei problemi, e ciò diciamo dovrebbe comportare al fatto che gli altri lavoratori si uniscano. Nel momento in cui i lavoratori si uniscono, io penso che questa sia la vera forza e tutto gli vada poi dietro. Quindi un gruppo di lavoratori unito riesce a far da collante anche ai sindacati che non vogliono unirsi, insomma, che hanno questo settarismo nel DNA, e quindi sicuramente il ruolo appunto dei lavoratori è di primaria importanza in questo senso.
1: Insomma, in questa fase il caro vita e il caro carburanti insomma stanno strozzando le masse popolari e pesano anche sugli operai, insomma, non solo su agricoltori e altre categorie di cui si parla insomma quotidianamente. Secondo te quali sono le iniziative che gli operai possono mettere in campo contro questa situazione?
2: Ma allora sicuramente il fatto appunto di coordinarsi, cioè i gruppi di lavoratori dovrebbero diciamo, come dire, non pensare solo ai problemi proprio relativi al proprio singolo posto di lavoro, ma la soluzione sarebbe quella di coordinarsi insieme ad altri gruppi e ragionare appunto sui problemi diciamo macro che ci investono. Ovviamente il caro vita, il caro carburanti è uno adesso di questi, perché i salari non bastano e quindi personalmente adesso io faccio un lavoro che abbiamo stipendi più o meno che vanno intorno ai 1000 euro perché abbiamo dei part time e proprio è assolutamente, come dire, urgente la questione del caro vita, perché non si arriva a fine mese, cioè ormai non si arriva a fine mese, quindi questo è un problema che deve riguardare tutti e il modo secondo me migliore è quello appunto che i lavoratori, i collettivi di lavoratori, i gruppi di lavoratori escano dal posto di lavoro e si incontrino in un coordinamento che affronti queste cose, e bisogna anche rifiutarsi di fare certe cose, penso sia importante anche come linea, diciamo, cioè se tu mi imponi il caro carburante io non uso più la macchina, ecco, cioè dire di no, rifiutarsi e appunto tenerla come linea collettiva, ecco, comunque trovare delle soluzioni. Adesso io ho detto questa, potrebbero essere altre, però trovare una linea che sia comune a tutti.
1: Invece in questi giorni in Francia abbiamo visto grandi mobilitazioni e come dire, il paragone è stato per certi versi inevitabile, insomma in Italia nessuno si mobilita, gli operai italiani sono più addormentati rispetto a quelli francesi. Secondo noi questo non è vero, in quanto il problema è piuttosto una questione di piattaforme, di parole d'ordine e soprattutto di un'organizzazione che si assuma la responsabilità di promuovere questo tipo di mobilitazione. Tu che cosa ne pensi?
2: Ma allora sicuramente complimenti a tutti i francesi, è bellissimo, anche a me piacerebbe, però sono comunque d'accordo su quello che hai detto te adesso, perché non è vero che qua non succede niente, non è vero che la gente non alza la testa, molto spesso chi alza la testa viene isolato o rimane appunto in un oblio, che non, quindi non si viene nemmeno a sapere che qualcuno ha alzato la testa. E quindi sicuramente l'Italia penso che pulluli di situazioni, come dire, anche esplosive, volendo, insomma, esplosive, e penso appunto sì che il problema che è anche un po' che riprende la prima domanda viene anche da lì, dal fatto che non c'è attualmente un'organizzazione che abbia appunto una concezione complessiva di come portare avanti la lotta generale, ecco, ma che spesso si guardi al proprio orticello, si guardi in maniera autoreferenziale a se stessi, oppure ci si imponga proprio dei paletti anche ideologici a volte, quindi si tende insomma alla chiusura e non c'è un'organizzazione matura che invece appunto, come dicevi te, si faccia la testa di tutto. Anch'io penso che questo sia il problema politico più grosso, ecco.
1: Allora, siamo con Luigi della Pasotti. In questo periodo insomma stiamo vedendo che il caro vita e il caro carburanti stanno strozzando sempre di più insomma le masse popolari e insomma questa situazione sta pesando anche sugli operai, insomma non solo su gli autotrasportatori piuttosto che gli agricoltori. Cioè, gli operai che cosa possono fare per far fronte a questo tipo di problema?
3: No, credo che innanzitutto sia necessario e urgente un sciopero generale indetto dai sindacati sindacati confederali e poi tutti assieme anche USB e sindacati di base. Credo che questa sia una cosa minimo che dobbiamo fare, perché qui il paese sta, non so come sta andando a finire. Se come vedi nel sud stanno già iniziando le lotte per il caro carburante, i blocchi stradali. Noi a Brescia, come ho detto prima, abbiamo già fatto due iniziative facendo dei flash mob, dando volantini con i gilet gialli, ma credo che questa cosa sia importante, perché come hanno fatto, che hanno bloccato i prezzi, non è assolutamente sufficiente, perché la benzina ora costa 2 euro, qualche mese fa costava 1,70 euro. Immaginate voi tutto quello che va collegato a questi rincari. Uno che vende qualcosa aumenta il prezzo del suo prodotto, ma il lavoratore la paga o il pensionato rimane sempre quella. Non parliamo di un disoccupato, povero Cristo. Quindi bisogna lottare insieme.
1: Poi in questo periodo, insomma, le mobilitazioni in Francia se ne sta discutendo parecchio e si stanno facendo anche diversi paragoni con le mobilitazioni in Italia, insomma, che non è altrettanto, insomma, elevata per il momento, no? Cioè, noi, insomma, su questo non siamo d'accordo, sul fatto che gli operai, insomma, sono più addormentati, gli operai italiani rispetto a quelli francesi, ma pensiamo più che altro che sia una questione di parole d'ordine, contenuto di piattaforme, ma soprattutto anche di organizzazioni che si assumono la responsabilità di promuovere queste mobilitazioni. Tu che ne pensi?
3: No, lo credo anch'io. Secondo me il ruolo dei sindacati è, parlo di quelli in alto, di promuovere. Dopo si vedrà se si muove la gente. Però una cosa devo dirtela, credo che in Francia abbiano più senso di lotta di noi. Questo mi dispiace dirlo, ma attualmente io la vedo così, però in domani magari miglioreremo.
1: Prima dicevi, no, che serve uno sciopero generale, che serve uno sciopero unitario, ma proprio nei posti di lavoro cosa bisogna fare per iniziare a costruirlo seriamente, insomma, a prescindere dalle sigle sindacali che ci sono in ogni posto di lavoro?
3: Bisogna parlare con i propri colleghi di lavoro, dire perché c'è questa crisi, innanzitutto fargli capire che non è la colpa degli stranieri o le solite cazzate che si vengono a raccontare questi dal governo, ma è importante che la gente capisca che insieme si fa qualcosa. Se si sta a casa a dormire o a fare gli aperitivi non si porta a casa niente.
1: Poi, ultima cosa, che valutazioni fai di questa assemblea?
3: Molto interessante, molto belli gli interventi, mi è piaciuto un casino, partendo non solo dagli operai ma anche dagli insegnanti, che secondo me, io ho delle amiche a Brescia, hanno un ruolo fondamentale in questo periodo, soprattutto in questo periodo.
1: Siamo con Francesco Dere della FIOM. In questo periodo, insomma, le mobilitazioni in Francia sono molto discusse, insomma, sono in corso anche diversi paragoni del nostro paese, insomma, che dove le mobilitazioni, insomma, non sembrano adeguate, sembrano che gli operai, insomma, le masse popolari siano più addormentate, insomma, rispetto a quelle francesi. Secondo noi invece non è così, nel senso che è una questione più che altro di parole d'ordine, contenuto delle piattaforme e soprattutto anche di organizzazioni che si assumono la responsabilità di promuovere questo tipo di mobilitazione. Tu che ne pensi in merito?
4: La Francia, vabbè, ci ha dimostrato più volte di essere un po' più sul pezzo negli ultimi anni, più che altro perché poi diciamo sempre i francesi sono meglio di noi, in realtà noi abbiamo una storia di lotta che non abbiamo da invidiare nulla a nessuno, anzi grazie al sindacato e grazie comunque alla lotta di classe del popolo abbiamo fermato il fascismo, perché poi ok, sono venuti gli americani e tante belle storielle, ma lo abbiamo fermato noi, cioè noi tutti insieme, partigiani, il sindacato che c'era quegli anni lì e il popolo stesso, i partigiani insieme, cioè voglio dire, qui abbiamo citato 3-4 organizzazioni completamente diverse che non avevano niente a che fare l'una con l'altra, che si sono messe insieme per un bene comune. Quindi la dimostrazione ce l'abbiamo che noi in casa nostra le cose, se vogliamo, le possiamo fare, le sappiamo anche fare anche bene. Quindi il problema non sussiste da lì, il problema sussiste che, se devo fare un ragionamento a livello sindacale, lì ad esempio in Francia sono partiti gli studenti, ok, hanno avuto l'appoggio della sinistra governativa, perché l'appoggio ce l'hanno, e danno l'appoggio anche degli lavoratori, perché hanno detto: se il governo vi dà fastidio, noi siamo lì pronti a partire. E credo che qui noi abbiamo questo problema, i lavoratori che sono staccati dagli studenti, e anche lì il sindacato dovrebbe mettersi in testa che, se non entriamo nelle scuole, proprio per quello che è stato detto anche oggi, che stanno cercando di fare, diciamola brutalmente, il lavaggio del cervello a quelli che saranno i nuovi lavoratori del futuro, se noi non entriamo per cercare di arginare questa cosa qui anche a livello sindacale, perché no, e a spiegargli cosa vuol dire andare a lavorare, cosa è il mondo del lavoro e anche la società stessa, come starci dentro, e anche raccontare un po' di storia per come va raccontata, non come viene, come è anche stato detto oggi, distorta nei libri di scuola, allora qualcosa si può pensare di riuscire a risolvere anche nel futuro.
0: Sai che puoi contribuire alle corrispondenze operaie? Se sei una lavoratrice o un lavoratore e stai portando avanti una vertenza o vuoi raccontare di conquiste strappate ai padroni, puoi farlo! Invia una mail a carc@resap.net.
5: Allora, siamo con Valerio dei Ferrovieri contro la guerra di Bologna. In queste settimane in Francia ci sono grandi mobilitazioni, principalmente sono in questo momento sui giornali, sono quelle degli studenti, però in verità ci sono anche in piazza, ci sono anche lavoratori del servizio pubblico, insegnanti, operai, eccetera. Ovviamente succede spesso, no, che in Francia scoppiano grandi mobilitazioni e qualcuno fa il paragone con la situazione in Italia, dicendo che i lavoratori italiani sono più addormentati, non hanno più voglia di lottare. Noi non siamo molto convinti, cioè noi non siamo d'accordo con questa conclusione. Noi pensiamo che un problema che c'è in Italia è che non esiste un'organizzazione o un coordinamento di organizzazioni sindacali e politiche che diano delle parole d'ordine avanzate, delle piattaforme avanzate, e soprattutto che si prendano la responsabilità di portare in piazza in maniera combattiva qualche milione di lavoratori. Ora però parlami anche della tua esperienza, cosa ne pensi?
6: Cioè, noi non siamo d'accordo perché siamo lavoratori mobilitati, quindi quando si dicono che i lavoratori non si attivano, non fanno le cose, non sappiamo di che cosa stanno parlando, perché noi siamo attivati, mobilitati. Una cosa che forse noi notiamo è che quando facciamo sciopero, tipo io parlo dell'esperienza dei ferrovieri, facciamo sciopero noi, vanno a intervistare Landini. Cioè, il discorso è che non abbiamo anche, come dire, una copertura mediatica. Cioè, noi i giornali, i media ci ignorano completamente. Io parlo della mia esperienza, quando parlano di sciopero dei ferrovieri parlano dei disagi, dei treni soppressi, ma non parlano mai, nessuno si chiede, un giornalista viene a chiedere a noi: ma perché state poi scioperando? Ma non se lo chiede neanche il ministro dei trasporti, cioè il ministro dei trasporti, che è il ministro dei trasporti, ci ha accusato

0: l'ho trovato molto interessante, anche perché il problema nostro è appunto l'isolamento, uscire fuori dall'isolamento e non essere sempre, perché purtroppo puntano tutto a farti sentire solo sul posto di lavoro, e qua bene o male non siamo soli, c'è tanta gente che lo vede come me, anche in maniera diversa, però almeno ci confrontiamo e possiamo capire anche quali possono essere i miei limiti e vedere anche di crescere, di capire anche quello che ci succede accanto, insomma. La trovo positiva come assemblea.
1: Ascolta, adesso una domanda che non era prevista, però la tua prima risposta mi ha messo in moto una cosa. Tu hai detto io non ho una grande esperienza sindacale, no? Cioè, in verità ho iniziato ad attivarmi vedendo quello che succedeva, quindi ognuno deve anche partire un po' da se stesso, cioè dal mettersi in moto lui, l'hai ripetuto più volte, se no è chiaro che uno non ti può trascinare, obbligare.
2: No.
1: Però mi interessava perché, quindi la tua esperienza qui mi sembra particolarmente importante, tu ti sei messo a cercare altri lavoratori che potessero... Sì. Forse non sono, parlo di melodie, non pensano tutti quello che pensi tu, no? Dico, è normale che ognuno abbia la sua.
2: Certo.
1: Però altri lavoratori che sulla base della tua stessa esigenza di mettersi in moto, tu li hai cercati, certo, li siete trovati, avete iniziato a costruire. Questa cosa è importante perché per contrastare proprio quella situazione un po' di isolamento, di senso di solitudine,
2: sì.
1: Che penso che non ci hai avuto solo te, cioè penso che ce l'abbiamo in tanti,
2: certo,
1: che uno dice, ma ora io che cazzo faccio?
2: Certo.
1: E per questo penso che in verità la tua esperienza sia importante.
2: Sì.
1: Sembra una banalità, però chi sei andato a cercare? Dove li hai cercati questi lavoratori? Come ti sei mosso? Dove sei andato per trovarli?
0: Allora, quando uno ha un problema al lavoro, che sia qualsiasi, anche il più banale, che ti interfacci con i tuoi dirigenti, eccetera, o ti adegui a quello che ti dicono loro e subisci e comunque alla fine ti adatti, oppure ti fai delle domande, ma hanno ragione, cioè non si può fare niente, è questa la situazione che devo adeguarmi a quello che mi dicono loro. Mi sono rivolto ai sindacati, i classici, i confederali, e mi rispondevano con le stesse parole con cui mi riparlavano i dirigenti. Quindi io avevo un problema, ma è possibile, o sono io che non sono normale, che non capisco, oppure c'è qualcuno che mi sta prendendo in giro. E allora alla fine sono andato, queste domande che io facevo le ho chieste un po' a tutti, finché non trovi il collega attivato, che non lo vedi perché appunto siamo tutti isolati, ma c'è. E quindi magari il collega ci si appoggia, oppure anche partecipare ad eventi come questo, ti accorgi che non sei da solo. Cioè, il fatto di mobilitarsi alla fine porta anche il fatto che tu credi di essere da solo, ma alla fine ti accorgi che c'è gente uguale.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

0: Gemini Network, il network delle radio indipendenti.
1: Ogni domenica mattina dalle 12:15 su Radio Grad, Giuseppe G. Bianchi presenta Non è Rai Sport. Ogni puntata dedicata a un grande campione del passato, del campionato di Serie A.

0: 11 anni dopo la tragica notte dell'Eisel, la Juventus può finalmente gioire per il successo nella coppa più importante. Questa Juve di Marcello Lippi è una squadra da battaglia che in estate ha rinunciato a Roberto Baggio e punta su gregari che diventano eroi come Torricelli, Di Livio, Padovano e Ravanelli. Ma anche su campioni capaci di sacrificarsi per la causa comune come Gianluca Vialli e il giovane Alessandro Del Piero, che proprio in questa edizione comincerà a far parlare di sé. La Juventus capita nel girone di Borussia Dortmund, Glasgow Rangers e Steaua Bucarest. I bianconeri scendono in campo a Dortmund dopo 9 anni dalla loro ultima partita in questo torneo e dopo solo 36 secondi ricevono il bentornato da parte di un ex col dente avvelenato, Andy Müller, che batte Peruzzi con un gol piuttosto casuale. La squadra di Lippi però ha forza caratteriale e personalità da vendere. Senza Vialli e Ravanelli squalificati, Del Piero è l'assoluto protagonista dell'incontro, fornendo prima l'assist per lo straordinario gol di testa di Padovano in avvitamento dal limite dell'area, poi realizzando la sua prima gemma con il tiro che lo renderà famoso. Doppio dribbling sul vertice sinistro dell'area di rigore e parabola a girare, che si insacca l'incrocio dei pali alla sinistra del portiere. Nella ripresa è ancora lui a deliziare la platea regalando a Conte la palla del 3-1 che chiude l'incontro. Il primo turno ha poi strascichi polemici per il caso di corruzione che riguarda il match Dinamo Kiev-Panathinaikos del gruppo A. L'arbitro spagnolo López Nieto denuncia un tentativo di corruzione nei suoi confronti da parte dei dirigenti ucraini che gli avrebbero offerto pellicce, donne e denaro. Il direttore di gara informa immediatamente l'UEFA consegnando ai delegati le foto delle pellicce, $11.500, il loro valore, che gli erano state regalate. La Dinamo nega tutto, dichiarando che López Nieto e i suoi collaboratori avrebbero comprato i beni dando in escandescenze di fronte a una fattura di quasi $50.000. L'UEFA squalifica la Dinamo, così è estromessa dalla Champions League e ripesca al suo posto i danesi dell'Alborg, eliminati dagli ucraini nel turno preliminare. La marcia della Juve nel suo girone prosegue indisturbata. Del Piero ne è il protagonista assoluto, andando a segno in tutte le prime 5 partite, record per un giocatore italiano. Dopo la prodezza di Dortmund, Alex ripete lo stesso tiro contro Steaua e Rangers, dipingendo col destro magnifiche traiettorie ad effetto che si insaccano tutte allo stesso modo all'incrocio dei pali e si merita il soprannome di Pinturicchio dall'avvocato Agnelli. Senza problemi la Juve arriva prima nel suo girone, permettendosi anche il lusso di perdere la partita interna con il Borussia e si qualifica per i quarti di finale, dove incontrerà il Real Madrid. Al Bernabeu la Juventus senza Vialli, intimorita dall'ambiente, si fa aggredire dal primo minuto, venendo surclassata sul piano del gioco e del ritmo. Per fortuna però San Peruzzi è in serata di grazia e lascia passare solo un tiro di Raul al termine di una travolgente azione avviata da Zamorano e Laudrup e conclusa dal giovane talento spagnolo. Delle Alpi nel ritorno scende in campo la vera Juve. Vialli, per nulla distratto dalla telenovela sul rinnovo del contratto, trascina la squadra da vero capitano. Il Real è tutt'altra cosa rispetto a Madrid. Dopo un quarto d'ora Del Piero con un calcio di punizione che si insinua tra le maglie della bandiera spagnola ha già pareggiato i conti con Raul. La Juve attacca tamburo battente e il gol qualificazione arriva all'inizio del secondo tempo con Padovano in campo al posto dello squalificato Ravanelli. Il prezioso attaccante di scorta insacca un diagonale di sinistro che non dà scampo al portiere buio. La semifinale contro il Nantes è piuttosto abbordabile sulla carta. La prima partita si gioca a Torino. Dopo un primo tempo difficile, i bianconeri sono favoriti dall'espulsione del centrocampista francese Carrotti, proprio al 45esimo minuto.
1: Il tempo è un'emozione, non dimenticarlo. Se conti gli anni che ti restano, mica mi ascolta, forse. arriverai a fare la fine di quelli che stancano. Il tempo è limitato, non dimenticarlo mai. Se vivi cogliendo ogni attimo, sappi che il fiore che reciterai può appassire in un battito. Il tempo è già finito e noi siamo ancora qui. E forse questo è il segreto dell'eternità.

0: nella semifinale contro il Nantes dopo un primo tempo difficile. I bianconeri sono favoriti dall'espulsione del centrocampista francese Carotti proprio al 45esimo minuto e giocano tutta la ripresa in superiorità numerica. Il vantaggio viene sfruttato da Vialli che da due passi trafigge il portiere francese quattro minuti dopo. È ancora il bomber bianconero a sospingere i compagni verso il gol del raddoppio che giunge per merito di Jugovic, acquisto estivo rimasto un po' nell'ombra anche a causa di un infortunio, con un formidabile tiro dalla distanza. Roma è sempre più vicina. Da Amsterdam intanto arriva una sorpresissima. L'Ajax imbattuto in Europa da due anni e dopo 19 risultati utili consecutivi cade in casa contro il Panathinaikos e vede a rischio la sua avventura in Champions League. A Nantes bisogna tenere alta la concentrazione, ma non è facile, soprattutto dopo che Vialli corregge in rete una rovesciata fuori misura di Ferrara, regalando alla Juve il gol qualificazione dopo neanche 20 minuti. Il 3-2 finale per il Nantes matura per alcune sviste di Peruzzi negli ultimi minuti che consentono ai valorosi francesi di ottenere una vittoria di prestigio. Ad Atene l'Ajax rimette le cose a posto, dominando il Panathinaikos 3-0 e qualificandosi per la finale, cui arriva però decimata per le assenze degli infortunati Overmars, Marcio Santos e Reuser e di Reitziger squalificato. A Roma gli olandesi si affidano ai loro schemi ariosi e al possesso palla che a lungo andare diventa prevedibile, mentre la Juve imposta l'incontro su aggressività e pressing. I bianconeri sbloccano il risultato con Ravanelli che approfitta di un malinteso tra Frank De Boer e Van der Sar e insacca la posizione angolatissima di destro. Sulle ali dell'entusiasmo è ancora la Juve a creare occasioni, ma Ravanelli e Deschamps falliscono il colpo del KO. E sul finire del primo tempo un'incerta respinta di Peruzzi su punizione di Frank De Boer trova Littmanen, pronto al tap-in che ristabilisce la parità. Nella ripresa l'entrata in campo di Kluivert, reduce da un'operazione al menisco, non si rivela fortunata ed è ancora la Juve, il cui spirito guerriero è perfettamente incarnato da Torricelli, ad andare vicino al gol con Del Piero e Vialli. Il pari non si sblocca neppure ai supplementari e così si va ai calci di rigore. Peruzzi si fa perdonare parando il primo tiro di Davids. La classe operaia della Juventus con Ferrara, Pessotto e Padovano non sbaglia un colpo e dopo la seconda prodezza di Peruzzi su Siloy, Jugovic arriva sul dischetto con un sorriso disarmante. Parte il tiro, Van der Sar intuisce, ma la palla si insacca a fil di palo. È l'apoteosi per Lippi e i suoi ragazzi, uno straordinario gruppo destinato di lì a poco a perdere alcuni tra i suoi pezzi migliori. La storia di Moreno Torricelli è una delle più affascinanti del calcio italiano. La realizzazione del sogno di tutti i bambini di passare dai campi di provincia alla Serie A e poi alla conquista della Coppa dei Campioni e della Nazionale. La storia di Geppetto Falegname in un mobilificio della Brianza comincia nel 92 quando Trapattoni scopre su segnalazione di Claudio Gentile questo difensore dai piedi ruvidi ma dal grande cuore sui campi della Lombardia. Dall'interregionale nella Caratese ai salotti buoni di Madaban Juve. Da quel momento è un'escalation di emozioni e successi insperati. Superato il periodo di prova, Torricelli dimostra la capacità di applicarsi ferocemente fino a migliorare alla grande sul piano tecnico. La finale della Champions League contro l'Ajax segna la sua definitiva consacrazione ad altissimi livelli. A Roma giostra davvero e proprio gladiatore, che interrotte le trame offensive degli olandesi, è sempre pronto a ripartire all'attacco, coprendo la fascia destra da consumato campione d'Europa.
1: A toccar para Diego, ahí la tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, idea el tendal y va a tocar para Buruchaca, siempre Maradona, genio, genio, genio, ta, ta, ta, ta, ta, ta, gol! Gol! Quiero llorar, Dios santo, mira el fútbol! Gol! Para llorar, perdóneme, Maradona en una corrida memorable en la Yucada de todo.

0: per ogni donna con la minigonna c'è un uomo con la mano morta. Ed è successo la più grande mara, grande come il mare. Ma ti pare amore di papà, che sei Rolando, gli davo quattro schiaffi a quel gaga maleducato.
1: Questo è ciclabile.
0: Che ti devo dire amore, non essere triste, che davvero non insisto, non ti posso più vedere chiuso nella stanza. La speranza è che ti passi pure, non ho

0: Uè, zio, com'è?
1: Bella, sax, che dici?
0: Non puoi capire, terrificante.
1: Cazzo è successo?
0: Weekend del cazzo, cioè assurda come cosa. Storia di merda allucinante.
1: Vabbè, cioè che ti sarà mai successo di così spaventoso?
0: Secondo me non puoi capire.

0: mondo!
1: Capirai tutto sto casino.
2: Eh sì, vabbò, ti volevo vedere a te, salvato.
1: Ma dove sta adesso?
3: Grazie, scusa che ti ho lasciato a piedi, ma non puoi capire.
4: Il cantante non mi

0: ma vaffanculo, va. Ma io chissà che mi pensa.
1: Io voglio, l'avevo lasciata a piedi, non sapevo che dire.
0: Io me ne vado a tirare le pietre ai piccioni, che è meglio. Ciao,
2: io me ne vado.
3: Ogni domenica mattina dalle 12:15 su Radio Grad, Giuseppe G. Bianchi presenta Non è Rai Sport. Ogni puntata dedicata a un grande campione del passato, del campionato di Serie A.

Nei settori giovanili serpeggia da tempo immemore un qualcosa a metà tra uno stereotipo e una maledizione a cui ogni squadra si deve arrendere. Un giovane calciatore molto talentuoso ma basso e gracile verrà sempre scartato, andrà a giocare in una piccola squadra di provincia e concluderà la sua carriera da campione acclamato da chiunque, nel rimorso della squadra in cui aveva iniziato. Giuseppe Signori a 16 anni nel 1984 è un giovane talentuoso ma basso e gracile. Verrà scartato dall'Inter e inizierà la sua carriera da professionista all'Effe. La concluderà da campione acclamato da chiunque. Forse è solo nella carriera che Signori ha preso la rincorsa in vita sua. L'Effe, Piacenza, Trento, di nuovo Piacenza, ma in Serie B questa volta. Sono i primi passi che lo porteranno poi ad essere il nono marcatore della storia della Serie A. Gioca ancora da trequartista, il ruolo che più sembra congeniale al suo fisico e ai suoi movimenti, ma una partita gli cambierà la vita e la carriera. Contro il Messina non segna neanche un gol e offre una buona prestazione, ma nulla di eccezionale. Quel Messina lo allenava Zdenek Zeman, che in quel trequartista driblomane, attraverso il fumo di una sigaretta, vede un bomber di razza, vede quello che sarà Beppe Gol. Zeman l'anno dopo, stagione 89-90, siede sulla panchina del Foggia e una delle sue richieste è proprio quel ragazzino che giocava nel Piacenza con la maglia numero 10. Desiderio esaudito, quel numero sulla maglia avanzerà un po', diventerà un 11 e con lui avanzerà anche il ruolo vero e proprio di Signori, che si trasformerà in un'ala sinistra non con un semplice vizio del gol, ma una vera e propria dipendenza. Dai 5 gol della stagione passata passa ai 15 della prima stagione con la maglia rossonera, grazie ai consigli del Boeno, rinomato per il suo calcio estremamente offensivo e anche per la forte influenza che il suo gioco ha sui giovani calciatori, in particolare gli attaccanti e i centrocampisti. Basti pensare che Signori è il terzo marcatore della storia della Lazio, recentemente superato da Ciro Immobile, forse l'ultimo promettente giovane, allenato proprio da Zeman negli anni a Pescara. Il primo anno del duo Zeman-Signori non inizierà benissimo per i pugliesi, che al giro di boa si ritrovano ultimi. A salvare Zeman è un gol, l'ennesimo del suo pupillo, contro la sua ex panchina, il Messina. E da quella partita in avanti il Foggia inizia una scalata che lo porterà a pochi passi dalla promozione, sotto il segno del trio delle meraviglie, Baiano, Signori, Rambaudi. La stagione successiva la squadra è ancora più rodata. I meccanismi zemaniani sono stati assorbiti completamente e questo poteva significare solo una cosa. Tanti gol e una promozione nella massima serie. Signori segna 11 gol, tanti quanti ne segnerà poi alla prima stagione in Serie A, che saranno il biglietto d'ingresso nel giro della Nazionale Azzurra. Il primo anno di Signori in A aveva stupito molti, in generale tutto il Foggia aveva spalancato più e più mascelle e la Lazio non si lascia sfuggire l'occasione. Ha appena perso Ruben Sosa, trasferitosi all'Inter, un attaccante che i suoi gol li faceva sempre, 40 in 4 stagioni tra i biancocelesti. Signori arriva a Roma tra l'incertezza dei tifosi e si fa una promessa: deve fare bene, almeno tanto quanto Sosa. Dopo 4 anni, Signori è diventato Beppe Gol. Lo stadio canta, si chiama Beppe Signori e segna sempre lui sulle note di Rumore di Raffaella Carrà. E di gol ne ha fatti 90. Dopo 2 stagioni i gol diventeranno 107 in campionato con la maglia degli Aquilotti. 127 totali a soli 22 lunghezze da una leggenda del calcio italiano come Silvio Piola tra i marcatori laziali.
dalla Z di Zeman alla Serie A, per poi tornare alla Z, ma di Zoff. L'ex portiere è l'allenatore che lo accoglie nella capitale, crede in lui e gli affida l'attacco. Una fiducia che sarà ripagata dal talento di Alzano Lombardo, con due titoli di capocannoniere consecutivi che portano la squadra al quinto e al quarto posto nei primi due anni. In questi due anni, signori, non si guadagna solo la squadra, nel 94 diventerà il capitano, ma anche l'affetto incondizionato dei tifosi che l'anno dopo si riverserà tra le strade per tenerlo stretto a sé. Quell'estate però è l'estate del mondiale negli Stati Uniti, quel mondiale che vide l'Italia perdere all'ultimo calcio di rigore, la finale contro il Brasile. Sacchi convoca signori, ma la sua rigidità tattica, che non si muoverà mai dal 4-4-2, preclude a Beppe di giocare nel tandem d'attacco, dove Baggio è affiancato da Massaro o Casiraghi. Signori giocherà pochi minuti da attaccante, si ritrova catapultato a centrocampo, come se Zeman non l'avesse mai salutato. Ciao Bomber. Come se i due titoli da capocannoniere di Serie A fossero stati spazzati via, come se nessuno si ricordasse più dei suoi tiri sul secondo palo o di quel gol nel derby, che tutti dicono sia bellissimo. Ma l'unica cosa visibile è Beppe in preda alle sue esultanze, che esce dalla nebbia. Tuttavia il talento è talento e riesce ad offrire grandi prestazioni con due assist importantissimi per il raggiungimento della finale, entrambi a Baggio, Dino prima e Roberto poi. A signori comunque non è che andasse bene giocare esterno di centrocampo, non era il suo ruolo, non si sentiva a proprio agio. Chiede a Sacchi di poter giocare da attaccante la finale, confidando anche nelle condizioni precarie di Baggio, e il CT magnanimo lo lascia direttamente in panchina. Sappiamo tutti come finì, il rigore decisivo lo sbaglia proprio Baggio. Signori era già un affermato specialista dei tiri dal dischetto. E se... No, basta pensarci. Sono passati 26 anni. Tocca andare avanti. Il tempo è un'emozione, non dimenticarlo. Se conti gli anni che ti restano, amica mia, ascolta. Forse ti ritroverai a fare la fine di quelli che stancano. Il tempo è limitato, non dimenticarlo mai. Se vivi cogliendo ogni attimo, sappi che il fiore ucciderai può appassire in un battito. Il tempo è già finito.

na tua vanità.

Il rigore è uno dei momenti più emotivi e terribili di una partita. Sul dischetto sei solo. L'unico essere umano che vedi è a 11 metri da te e vuole soltanto che tu sbagli. Una lotta a due e neanche una lotta pari. Un portiere che non para un rigore lo si perdona sempre. Un attaccante che lo sbaglia rischia di essere marchiato a vita. Non pensate a Baggio, non pensate a Baggio, non pensate a Baggio. Pensiamo a Beppe, che alla Lazio si cala completamente in questo contesto di solitudine, di paura, di angoscia, e riesce a rispondere con la precisione e l'analisi. Se il Signore in movimento era fantasia, espressionismo puro, una scheggia di un proiettile, se non l'intero proiettile, il Signore che guardava la porta da solo, a gioco fermo, era un altro. Freddo, preciso, calcolatore. Ad una gara di freccette aveva visto che nessun tiratore prendeva la rincorsa. La precisione è l'unica cosa che conta. La potenza non serve. Così almeno immaginiamo gli dica il suo mentore, che giocava a freccette in una nuvoletta accanto a lui. Schiena curva, pallone sul dischetto. Beppe non prende la rincorsa, permettendo più controllo sulla direzione della palla, ma soprattutto costringe l'estremo difensore a prendere una decisione proprio nel momento in cui il pallone viene appoggiato sul cerchietto bianco dell'area di rigore. Mezzo passo dietro il pallone. A quel punto il portiere deve scegliere, ed è qui che la tecnica di Signori nel calciare i rigori arriva al suo punto. Il ginocchio. C'è sempre un ginocchio, un minimo più basso dell'altro. È quello che dà la spinta. Signori lo sa, lo ha imparato, e tira sempre dalla parte del ginocchio più basso. In carriera, Signori ha segnato 44 rigori su 52 calciati. È per questo che nel 2016 lo chiama il Barcellona, che vuole il segreto per il rigore perfetto da rivelare a Neymar, che fino a quel momento sembrava di certo non conoscerlo. È un caso che da quando è in Europa fino al 2016 Neymar ha sbagliato 5 rigori su 11 e dopo solo 4 su 32. Beppe torna a Roma dopo l'amara medaglia d'argento d'oltreoceano e sulla panchina trova una vecchia conoscenza. Fumo da tabagista dannata, rughe sul viso che lo invecchiano di una decina d'anni, i polpacci che sentono già il peso di fare i gradoni. È Zdeněk Zeman. Sarà la stagione migliore della Lazio dai tempi di quella del 73-74, quella dello scudetto per intenderci. I biancocelesti riescono ad agguantare il secondo posto, soffiandolo al Parma con un gol al 90° minuto dell'ultima giornata sul rigore. Ma non di Signori questa volta. Signori segnò la giornata precedente, regalando la vittoria contro la squadra che ha portato lui e il suo allenatore, e anche Rambaudi, appena arrivato anche lui alla Lazio, ai livelli più alti del calcio italiano. Il Foggia. La Lazio perderà, come con lo scudetto, la Coppa Italia contro la Juventus di Lippi, mentre in Coppa UEFA si fermerà ai quarti di finale. Comunque, il miglior risultato europeo della squadra romana in tutta la sua storia fino a quel momento. Beppe segna solo 17 gol in campionato, decidendo per questa volta di lasciare il titolo di capocannoniere all'argentino Batistuta. Ma non durerà molto. L'anno dopo la squadra si riconferma e arriva a un ottimo terzo posto, mentre Signori si fa largo tra tutti i cannonieri che avevano provato a spodestarlo, riprendendosi il trono. Di nuovo, in cima alla classifica dei gol segnati, per la terza volta, al quinto anno, nella massima serie. Signori ringrazia così i suoi tifosi che tanto avevano spinto per farlo rimanere, già perché l'estate del 95, Signori, non era praticamente più un giocatore della Lazio. Il presidente laziale aveva accettato l'offerta del Parma di 25 miliardi di lire per il cartellino di Beppe Gol. Appena questa cosa si viene a sapere, un corteo di tifosi scende in strada, delusi e arrabbiati. 5.000 laziali tra vandalismo, cori, minacce, una vera e propria rivolta popolare. Non lontana da quella che qualche anno prima ci fu per il trasferimento di Baggio da Firenze alla Juventus. Il loro re
che avevano letteralmente incoronato sotto la curva. Non se ne sarebbe andato. Signori, rimane a Roma.

0: Sabato sera, birra e sigaretta. Ciao. Domenica mattina nella mia stanzetta. Ehi. È tutto ciò che posso fare. Quindi bevo per dimenticare.
1: Sì, eh.
0: Penso spesso che qui siamo sprecati. Facciamo follie per essere amati.
1: Sì, sì.
0: Nel buio cresce l'ambizione. Beviamo per chiarire la situazione.

Bisogna dire che il presidente era da solo anche in società. Zoff e Zeman infatti immaginavano già che ci sarebbero stati problemi annunciando questa scelta. Intanto, signori, è in Brasile. La notizia lo scombussola non poco. Quasi neanche sapeva del suo imminente trasferimento nelle file dei locali. Dice: alla fine deciderò io. E anche se fosse dipeso tutto da lui e non dalle minacce di morte, probabilmente sarebbe rimasto a Roma. In quell'anno, capocannoniere per la terza volta. Stagione 95-96, dicevamo, l'ultima di Zeman. Gli acquisti sono importanti. Igor Protti, capocannoniere della stagione precedente proprio insieme a Signori, e un esterno dello Sparta Praga, un certo Pavel Nedved. Tuttavia la Lazio sembra avere un'inflessione negativa e a fine girone d'andata, sul finire del 96, si ritrova dodicesima. Così Zeman viene esonerato e torna a scaldare le panchine di Nozov, che riesce a recuperare sia Signori, 15 gol, sia la Lazio intera. La Lazio termina il campionato al quarto posto. Sembra che lo scudetto sia sempre lì a un passo, ma per un motivo o per l'altro. La Lazio in questi anni non riuscirà mai ad acchiapparlo, pur avendo in rosa il miglior attaccante di quel periodo. Quando Signori parla dei rimorsi che ha sulla sua carriera, ne racconta uno soltanto: l'aver rifiutato di giocare sulla fascia a centrocampo ai mondiali statunitensi del 94. E che il non aver vinto nulla con la Lazio non lo turba, perché sa di aver contribuito alla costruzione di quella Lazio che vincerà qualcosa in tutti gli anni successivi alla sua partenza, raggiungendo il climax con lo storico scudetto del 2000. Devo essere sincero, ci credo poco, ma comprendo perfettamente il cercare di nascondere quel fastidio, quel leggero digrignare di denti quando la squadra per cui hai dato l'anima e alla quale hai ricevuto tanto amore inizia a vincere solo quando te ne vai. L'ultimo anno alla Lazio non è neanche un anno. Sulla panchina c'è un allenatore che non ha Z nel nome e questo forse lo disturba. È Sven-Goran Eriksson, che inoltre adotterà un 4-4-2 molto proibitivo per il gioco di Beppe Gol e più funzionale al nuovo arrivo di Roberto Mancini. Beppe, nella prima parte di stagione, verrà relegato spesso in panchina. In una partita contro il Rapid Vienna, Eriksson dice a Signori di andare a scaldarsi e l'attaccante esegue. Poi l'arbitro fa risuonare il triplice fischio e Signori si arrabbia non poco. È finita la storia d'amore tra Giuseppe Signori e l'Aquila, in un modo così brusco che probabilmente ha inciso anche sul rendimento del giocatore nel resto della stagione, giocata con la maglia blu cerchiata, lasciata proprio da Roberto Mancini che gli aveva soffiato il posto. Alla Samp segna solo 3 gol in 17 partite e i giornali si apprestano a scrivere per primi "giocatore finito", come l'anno prima successe a Roberto Baggio, prima di segnare 22 gol con il Bologna in una stagione. Ormai ai cancelli del presidente Cragnotti non sono 5.000 come nell'affair Parma, ma 50 appena. La magia era flebile ormai. Signori, alla Samp era solo in prestito, ma tornato a Roma, subito viene messo sul mercato. E quale miglior scelta di un Bologna orfana di un campione rigenerato come Baggio, andato all'Inter? Poi, con Mazzone in panchina, ce ne sono ben due di Z. Nell'estate del 98 si conclude l'affare e i rossoblù gli offrono la maglia 11 che portava larghissima alla Lazio. Rifiuta, quel numero è solo per i biancocelesti, e prende la 10 del suo amico Roberto Baggio, sperando nel suo potere taumaturgico. E alla fine si scopre che a volte il pensiero magico funziona, perché Signori segna 84 gol nelle 6 stagioni all'ombra delle due torri. Sembra tornato quello che sprecciava verso la porta, che non andava mai sull'esterno, che non la passava mai dietro, che tirava bombe atomiche con la delicatezza di un corpo minuto. Sembra tornato quello che sembrava volare come una nuvola, con quella maglia larga che si gonfiava tutta. In realtà Beppe non aveva mai smesso di esserlo. Solo quell'anno tra Lazio e Samp, solo quella piccola pausa per poi continuare a segnare a ripetizione, fino a diventare il nono marcatore dell'intera storia della Serie A.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

0: Radio Grad, la radio libera e resistente.
1: Donc adesso ha parlato di quel serie.

state chiusi là, perché la scatola in vetrina stava lì ma per pubblicità. Sarebbe stato molto meglio quel passaggio per il Canada.

sono Fabio De Petrillo e vi aspetto con Eugenio Meini e il mitico Kawarobi per Ride On, il programma dedicato alla passione per le due ruote, lunedì dalle 20.30 alle 22 in diretta su Radio Grad ed in replica la domenica dalle 17 alle 18.30 su Gemini Network. Ride On vi aspetta!

domenica, come aria di primavera, come musica fra le montagne a consolarmi, ad aspettarmi. Chiedo alle nuvole quale cielo attende il mio domani, se fosse facile spostarmi.

cercare l'infinito oltre la siepe e il fuoco dentro gli occhi di Buendia, il bianco e nero oscuro di furore, salgado dentro ogni fotografia, salpare sul veliero e andare a caccia, sperando di incontrare Moby Dick, vedere il soffio emergere dal mare, scoprire che è di nuovo lunedì, tradurre i sogni senza l'analista, ma cosa resta all'alba non lo sai, sdraiarti sul divano davanti alla TV, capire che oramai non sei più tu. Cos'è che resta ancora da sapere di ciò che resta ancora che farai? Pensavi di aver fatto tutto quanto e ridi perché non finirà mai. Cercare dove non esiste guerra, da dove non si vuole andare via. Magari troverai Corto Maltese, lo segui per il mondo e così sia. E ripensare al senso della vita, capendo che di più non ne saprai. E sul divano andare per il mondo, sperando di non ritornare mai. Cos'è che resta ancora da sapere di ciò che resta ancora che farai? Pensavi di aver fatto tutto quanto e ridi perché non finirà mai.

0: che chiuse non aprirai. Oggi è sciopero, guai a te se vuoi entrare, il nome ti do, Cruniro tu sei e non passerai.
1: Ciao a tutte le compagne e tutti i compagni di Radio Grad e di Gemini Network, sono Francesco Grillo Grillenzoni, il cantante dei Tupamaros. Da quasi 30 anni portiamo in giro su e giù per l'Italia la nostra musica resistente, ma soprattutto siamo dei coltivatori di sogni, perché come diceva il suo comandante Marcos, siamo un esercito invincibile proprio perché siamo dei sognatori. Buon ascolto e rimanete sintonizzati. Ciao a tutti.

0: Gemini Network, il network delle radio indipendenti.
1: Il discone della settimana.
2: Ben ritrovati e ben ritrovate sul discone della settimana, rubrica a cura della redazione musicale di Radiograd e di radiosonar.net. Beh, siamo stati un attimino assenti, per cui per quelli che non ci seguivano nella scorsa edizione, ricordiamo quello che è il discone della settimana. Mi raccomando, lo ripeterò solo nella prima puntata e non lo ripeterò mai più. Il discone della settimana è quel gruppo, cantante, cantautrice, progetto musicale che secondo il nostro insindacabile giudizio è meritevole di essere trasmesso tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle ore 10 e alle ore 14 sulle frequenze di radiograd.it e radiosonar.net. Beh, questa settimana come primo discone della settimana non potevamo che iniziare con un gruppo e soprattutto con un brano, con un pezzo, con un singolo che sinceramente calza a pennello con il periodo che stiamo trascorrendo. Bene, loro sono i Metanoia, ossia un gruppo che nasce tra i banchi di scuola e una chitarra in riva al mare a Giulianova in provincia di Teramo. Nel 2019 esce il primo album autoprodotto, L'equilibrio dei numeri primi. Nel 2020 la band incontra Luigi Tarquini e Federico Fontana, produttori di Alti Records, e da qui la scrittura delle canzoni volge ad un pop originale ed internazionale, immerso, dicono così, in una scrittura cantatoriale. Da qui ecco tanti singoli e soprattutto gli ottimi riscontri che portano i Metanoia a suonare su e giù per lo stivale con più di 100 concerti, condividendo il palco in diverse occasioni con Meganoidi, Cosmetic e Cisco, l'ex leader dei Modena City Ramblers. Poi nel 2022 entrano nel roster dell'etichetta indipendente La Pop, con cui pubblicano i singoli Mezzanotte Lato Sud Milano e Mezzanotte versione acustica, e a marzo del 2023 il loro secondo album 64018, che mi si attanto di codice di avviamento postale. E giungiamo ai nostri giorni, quando dal 3 ottobre del 2025 è disponibile in tutte le piattaforme digitali e soprattutto in rotazione radio, Se non fosse tutto qui, un loro EP anticipato da svariati singoli, tra cui quello che abbiamo scelto quest'oggi e soprattutto questa settimana come discone appunto della settimana. Bene, il pezzo si intitola Mi sono rotto il... Ma facciamo una cosa, ve lo facciamo dire a loro, vi lasciamo ai Metanoia e al loro singolo Mi sono rotto il... Bene bene, forse è meglio che lo dicano loro, altrimenti qui poi vengo tacciato di essere scurrile. Noi ci risentiamo la settimana prossima con il nuovo discone della settimana, ma intanto godetevi il primo discone della settimana qui su Radiograd e su radiosonar.net.
3: Un saluto a tutti gli ascoltatori. Io sono Enrico e sono il cantante dei Metanoia. Poi con me ci sono Giuseppe, il chitarrista, Jacopo, il bassista, e Federico, il batterista. Noi veniamo dall'Abruzzo, siamo una band indie, pop, con dentro delle venature di rock. Insomma, ne siamo quattro, molto diversi, cerchiamo di unire quelli che sono i nostri generi e le nostre cose che ci piacciono. Abbiamo appena fatto uscire un singolo che si chiama Mi sono rotto il cazzo, che è una protesta contro, insomma, la situazione lavorativa che c'è in Italia, contro gli stipendi, e abbiamo dato sfogo un po' a quella che è la nostra rabbia e ci vogliamo far sentire. Speriamo che questa canzone diventi l'inno di un'intera generazione. Ciao!

0: il discone della settimana.
1: Anche questa emittente è partner del portale webradioitaliane.it, il primo aggregatore di sole web radio italiane. Scarica la nostra app da Google Play e App Store per smartphone e tablet. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

0: Spazio Indie. Spazio Indie. Notizie, interviste e recensioni sulla galassia indipendente della musica italiana con Mr. Helios. Il mercoledì alle 14 e in replica giovedì alle 22 su Radio Grad.
1: Gemini Network. Il network delle radio indipendenti.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

sono Fabio De Petrillo e vi aspetto con Eugenio Meini e il mitico Kawarobi per Ride On, il programma dedicato alla passione per le due ruote, lunedì dalle 20.30 alle 22 in diretta su Radio Grad ed in replica la domenica dalle 17 alle 18.30 su Gemini Network. Ride On vi aspetta!

0: Nella puntata di oggi delle corrispondenze operaie, rubrica a cura della redazione di Resistenza, l'organo mensile del Partito dei CARC, andiamo a Bologna. Domenica 4 ottobre, presso il centro civico Lino Borgatti, si è svolta un'assemblea operaia. Circa 40 lavoratrici e lavoratori di diversi settori e sigle sindacali si sono ritrovati accomunati dalla volontà di rimettere al centro della scena politica il protagonismo operaio e dalla voglia di rafforzare l'unità dal basso e il coordinamento, che lo scorso autunno hanno costretto a superare le concorrenze sindacali, portando la maggior parte dei sindacati di base e la CGIL a convergere nello sciopero generale del 3 ottobre. È stato un momento importante, nato con un obiettivo preciso: discutere di come reagire all'attacco in corso contro salario, diritti, occupazione e condizioni di vita delle masse popolari. Le proposte sono state tante, cominciando col parlare ai propri colleghi della situazione del posto di lavoro e delle contraddizioni della società, all'aprire le assemblee sindacali a tutti i lavoratori, a prescindere dalla tessera sindacale che hanno in tasca, fino a organizzare vere e proprie incursioni nelle assemblee di quei sindacati che si arroccano su posizioni settarie. Da questa assemblea è venuta fuori una spinta propulsiva per rilanciare la battaglia che riporti i lavoratori a rompere il meccanismo della delega e a tornare protagonisti del loro futuro, costruendo organizzazione all'interno delle aziende, per occuparsi di quello che succede nelle aziende, contro i tentativi dei padroni di dividerli e metterli gli uni contro gli altri e fuori dalle aziende. Perché guerra, carovita, repressione e sfruttamento fanno parte dello stesso quadro. Sono tutti fronti della guerra di sterminio non dichiarata che il governo Meloni, il governo della guerra e della sudditanza agli interessi degli Stati Uniti, della NATO e dell'UE, porta avanti in modo taciturno contro di noi. L'autunno che si apre deve essere un autunno caldo, operaio e popolare. E non servono attese, servono organizzazione, coordinamento e mobilitazione contro il governo Meloni e per un governo che ponga fine a tutto questo. Perché, come titola l'ultimo numero del nostro mensile, reperibile su www.carc.it, possiamo fare a meno dei capitalisti. Di seguito riportiamo alcuni stralci di varie interviste che lavoratrici e lavoratori hanno rilasciato. Segnaliamo inoltre che l'iniziativa è stata pubblicata integralmente sul profilo Facebook Fare Rete contro la repressione aziendale. E tu che ne pensi? Faccelo sapere mandando una mail a carc@resap.net. Allo stesso indirizzo puoi inviarci segnalazioni, resoconti e rapporti di iniziative, manifestazioni, assemblee, ma anche considerazioni sulla situazione politica del paese. Questo è il modo più prezioso per partecipare alle corrispondenze operaie. Un altro è sicuramente quello di condividere queste puntate, che, oltre a essere in diretta su Radiograd dalle 11 alle 16 ogni mercoledì, sono reperibili in podcast su www.radiograd.net.
1: Siamo con Isabella Cerutti. Allora, prima domanda è che chiusure, delocalizzazioni e smantellamento dell'apparato produttivo mostrano come insomma il governo Meloni stia togliendo tutto alle masse popolari. Quindi insomma, quale deve essere il ruolo degli operai di base per promuovere oggi una spinta unitaria, insomma, la mobilitazione dal basso?
2: Sì, allora secondo me penso che gli operai di base abbiano un ruolo fondamentale e anzi un ruolo chiave per far sì che appunto dal basso vengano imposte la corretta via, diciamo, per affrontare tutti i problemi che abbiamo davanti. Dal basso i lavoratori devono costituire dei gruppi, quindi confrontarsi, parlarsi, discutere nel concreto dei problemi che hanno e trovare loro delle soluzioni poi da imporre ai padroni, e queste cose appunto devono essere fatte sulla materialità dei problemi, e ciò diciamo dovrebbe comportare al fatto che gli altri lavoratori si uniscano. Nel momento in cui i lavoratori si uniscono, io penso che questa sia la vera forza e tutto gli vada poi dietro. Quindi un gruppo di lavoratori unito riesce a far da collante anche ai sindacati che non vogliono unirsi, insomma, che hanno questo settarismo nel DNA, e quindi sicuramente il ruolo appunto dei lavoratori è di primaria importanza in questo senso.
1: Insomma, in questa fase il caro vita e il caro carburanti insomma stanno strozzando le masse popolari e pesano anche sugli operai, insomma, non solo su agricoltori e altre categorie di cui si parla insomma quotidianamente. Secondo te quali sono le iniziative che gli operai possono mettere in campo contro questa situazione?
2: Ma allora sicuramente il fatto appunto di coordinarsi, cioè i gruppi di lavoratori dovrebbero diciamo, come dire, non pensare solo ai problemi proprio relativi al proprio singolo posto di lavoro, ma la soluzione sarebbe quella di coordinarsi insieme ad altri gruppi e ragionare appunto sui problemi diciamo macro che ci investono. Ovviamente il caro vita, il caro carburanti è uno adesso di questi, perché i salari non bastano, e quindi personalmente adesso io faccio un lavoro che abbiamo stipendi più o meno che vanno intorno ai 1000 euro perché abbiamo dei part time, e proprio è assolutamente, come dire, urgente la questione del caro vita, perché non si arriva a fine mese, cioè ormai non si arriva a fine mese, quindi questo è un problema che deve riguardare tutti, e il modo secondo me migliore è quello appunto che i lavoratori, i collettivi di lavoratori, i gruppi di lavoratori escano dal posto di lavoro e si incontrino in un coordinamento che affronti queste cose, e bisogna anche rifiutarsi di fare certe cose, penso sia importante anche come linea, diciamo, cioè se tu mi imponi il caro carburante io non uso più la macchina, ecco, cioè dire di no, rifiutarsi e appunto tenerla come linea collettiva, ecco, comunque trovare delle soluzioni. Adesso io ho detto questa, potrebbero essere altre, però trovare una linea che sia comune a tutti.
1: Okay. Invece in questi giorni in Francia abbiamo visto grandi mobilitazioni e come dire, il paragone è stato per certi versi inevitabile, insomma in Italia nessuno si mobilita, gli operai italiani sono più addormentati rispetto a quelli francesi. Secondo noi questo non è vero, e in quanto il problema è piuttosto una questione di piattaforme, di parole d'ordine e soprattutto di un'organizzazione che si assuma la responsabilità di promuovere questo tipo di mobilitazione. Tu che cosa ne pensi?
2: Ma allora sicuramente complimenti a tutti i francesi, è bellissimo, anche a me piacerebbe, però sono comunque d'accordo su quello che hai detto te adesso, perché non è vero che qua non succede niente, non è vero che la gente non alza la testa, molto spesso chi alza la testa viene isolato o rimane appunto in un oblio, che non, quindi non si viene nemmeno a sapere che qualcuno ha alzato la testa. E quindi sicuramente l'Italia penso che pulluli di situazioni, come dire, anche esplosive, volendo, insomma, esplosive, e penso appunto sì che il problema che anche un po' che riprende la prima domanda viene anche da lì, dal fatto che non c'è attualmente un'organizzazione che abbia appunto una concezione complessiva di come portare avanti la lotta generale, ecco, ma che spesso si guardi al proprio orticello, si guardi in maniera autoreferenziale a se stessi, oppure ci si imponga proprio dei paletti anche ideologici a volte, quindi si tende insomma alla chiusura e non c'è un'organizzazione matura che invece appunto, come dicevi te, si faccia la testa di tutto. Anch'io penso che questo sia il problema politico più grosso, ecco.
1: Allora, siamo con Luigi della Pasotti. In questo periodo insomma stiamo vedendo che il caro vita e il caro carburanti stanno strozzando sempre di più insomma le masse popolari, e insomma questa situazione sta pesando anche sugli operai, insomma non solo su gli autotrasportatori piuttosto che gli agricoltori. Cioè, gli operai che cosa possono fare per far fronte a questo tipo di problema?
3: No, credo che innanzitutto sia necessario e urgente un sciopero generale indetto dai sindacati confederali e poi tutti assieme anche USB e sindacati di base. Credo che questa sia una cosa minimo che dobbiamo fare, perché qui il paese sta, non so come sta andando a finire. Se come vedi nel sud stanno già iniziando le lotte per il caro carburante, i blocchi stradali. Noi a Brescia, come ho detto prima, abbiamo già fatto due iniziative facendo dei flash mob, dando volantini con i gilet gialli, ma credo che questa cosa sia importante, perché come hanno fatto, che hanno bloccato i prezzi, non è assolutamente sufficiente, perché la benzina ora costa 2 euro, qualche mese fa costava 1,70 euro. Immaginate voi tutto quello che va collegato a questi rincari. Uno che vende qualcosa aumenta il prezzo del suo prodotto, ma il lavoratore la paga o il pensionato rimane sempre quella. Non parliamo di un disoccupato, povero Cristo. Quindi bisogna lottare insieme.
1: Poi in questo periodo, insomma, le mobilitazioni in Francia se ne sta discutendo parecchio e si stanno facendo anche diversi paragoni con le mobilitazioni in Italia, insomma, che non è altrettanto, insomma, elevata per il momento, no? Cioè, noi, insomma, su questo non siamo d'accordo, sul fatto che gli operai, insomma, sono più addormentati, gli operai italiani rispetto a quelli francesi, ma pensiamo più che altro che sia una questione di parole d'ordine, contenuto di piattaforme, ma soprattutto anche di organizzazioni che si assumono la responsabilità di promuovere queste mobilitazioni. Tu che ne pensi?
3: No, lo credo anch'io. Secondo me il ruolo dei sindacati è, parlo di quelli in alto, di promuovere. Dopo si vedrà se si muove la gente. Però una cosa devo dirtela, credo che in Francia abbiano più senso di lotta di noi. Questo mi dispiace dirlo, ma attualmente io la vedo così, però in domani magari miglioreremo.
1: Prima dicevi, no, che serve uno sciopero generale, che serve uno sciopero unitario, ma proprio nei posti di lavoro cosa bisogna fare per iniziare a costruirlo seriamente, insomma, a prescindere dalle sigle sindacali che ci sono in ogni posto di lavoro?
3: Bisogna parlare con i propri colleghi di lavoro, dire perché c'è questa crisi, innanzitutto fargli capire che non è la colpa degli stranieri o le solite cazzate che si vengono a raccontare questi del governo, ma è importante che la gente capisca che insieme si fa qualcosa. Se si sta a casa a dormire o a fare gli aperitivi non si porta a casa niente.
1: Poi ultima cosa, che valutazioni fai di questa assemblea?
3: Molto interessante, molto belli gli interventi, mi è piaciuto un casino, partendo non solo dagli operai ma anche dagli insegnanti, che secondo me, io ho delle amiche a Brescia, hanno un ruolo fondamentale in questo periodo, soprattutto in questo periodo.
1: Siamo con Francesco Dere della FIOM. In questo periodo, insomma, le mobilitazioni in Francia sono molto discusse, insomma, sono in corso anche diversi paragoni del nostro paese, insomma, che dove le mobilitazioni, insomma, non sembrano adeguate, sembrano che gli operai, insomma, le masse popolari siano più addormentate, insomma, rispetto a quelle francesi. Secondo noi invece non è così, nel senso che è una questione più che altro di parole d'ordine, contenuto delle piattaforme e soprattutto anche di organizzazioni che si assumono la responsabilità di promuovere questo tipo di mobilitazione. Tu che ne pensi in merito?
4: La Francia, vabbè, ci ha dimostrato più volte di essere un po' più sul pezzo negli ultimi anni, più che altro perché poi diciamo sempre i francesi sono meglio di noi, in realtà noi abbiamo una storia di lotta che non abbiamo da invidiare nulla a nessuno, anzi grazie al sindacato e grazie comunque alla lotta di classe del popolo abbiamo fermato il fascismo, perché poi ok, sono venuti gli americani e tante belle storielle, ma lo abbiamo fermato noi, cioè noi tutti insieme, partigiani, il sindacato che c'era quegli anni lì e il popolo stesso, i partigiani insieme, cioè voglio dire, e qui abbiamo citato 3-4 organizzazioni completamente diverse che non avevano niente a che fare l'una con l'altra, che si sono messe insieme per un bene comune. Quindi la dimostrazione ce l'abbiamo che noi in casa nostra le cose, se vogliamo, le possiamo fare, le sappiamo anche fare anche bene. Quindi il problema non sussiste da lì, il problema sussiste che se devo fare un ragionamento a livello sindacale, lì ad esempio in Francia sono partiti gli studenti, ok, hanno avuto l'appoggio della sinistra governativa, perché l'appoggio ce l'hanno, e danno l'appoggio anche degli lavoratori, perché hanno detto se il governo vi dà fastidio noi siamo lì pronti a partire. E credo che qui noi abbiamo questo problema, i lavoratori che sono staccati dagli studenti, e anche lì il sindacato dovrebbe mettersi in testa che se non entriamo nelle scuole, proprio per quello che è stato detto anche oggi, che stanno cercando di fare, diciamola brutalmente, il lavaggio del cervello a quelli che saranno i nuovi lavoratori del futuro, se noi non entriamo per cercare di arginare questa cosa qui anche a livello sindacale, perché no, e a spiegargli cosa vuol dire andare a lavorare, cosa è il mondo del lavoro e anche la società stessa, come starci dentro, e anche raccontare un po' di storia per come va raccontata, non come viene, come è anche stato detto oggi, distorta nei libri di scuola, allora qualcosa si può pensare di riuscire a risolvere anche nel futuro.
0: Sai che puoi contribuire alle corrispondenze operaie? Se sei una lavoratrice o un lavoratore e stai portando avanti una vertenza o vuoi raccontare di conquiste strappate ai padroni, puoi farlo! Invia una mail a carca@raiseup.net.
5: Allora, siamo con Valerio dei Ferrovieri contro la guerra di Bologna. In queste settimane in Francia ci sono grandi mobilitazioni, principalmente sono in questo momento sui giornali, sono quelle degli studenti, però in verità ci sono anche in piazza, ci sono anche i lavoratori del servizio pubblico, insegnanti, operai, eccetera. Ovviamente succede spesso, no, che in Francia scoppiano grandi mobilitazioni e qualcuno fa il paragone con la situazione in Italia dicendo che i lavoratori italiani sono più addormentati, non hanno più voglia di lottare. Noi non siamo molto convinti, cioè noi non siamo d'accordo con questa conclusione. Noi pensiamo che un problema che c'è in Italia è che non esiste un'organizzazione o un coordinamento di organizzazioni sindacali e politiche che diano delle parole d'ordine avanzate, delle piattaforme avanzate e soprattutto che si prendano la responsabilità di portare in piazza in maniera combattiva qualche milione di lavoratori. Ora però parlami anche della tua esperienza, cosa ne pensi?
6: Cioè, noi non siamo d'accordo perché siamo lavoratori mobilitati, quindi quando si dicono che i lavoratori non si attivano, non fanno le cose, non sappiamo di che cosa stanno parlando, perché noi siamo attivati, mobilitati. Una cosa che forse noi notiamo è che quando facciamo sciopero, tipo io parlo dell'esperienza dei ferrovieri, facciamo sciopero noi, vanno a intervistare Landini. Cioè, il discorso è che non abbiamo anche, come dire, una copertura mediatica, cioè noi i giornali, i media ci ignorano completamente, parlano quando parlano, io parlo delle mie esperienze, quando parlano di sciopero dei ferrovieri parlano dei disagi, dei treni soppressi, ma non parlano mai, nessuno si chiede, un giornalista viene a chiedere a noi ma perché state poi scioperando, ma non se lo chiede neanche il ministro dei trasporti, cioè il ministro dei trasporti che è il ministro dei trasporti ci ha accusato di voler fare il weekend lungo, a noi che lavoriamo anche sabato e la domenica, Natale, Capodanno e compreso, quindi purtroppo forse non le raccontano le loro,
5: sicuramente non le raccontano.
6: Poi chiaramente il lavoratore invece di lamentarsi, dire dobbiamo fare come i francesi, dicevo prima, deve mobilitarsi, deve provare a fare come i francesi, magari non sarai uguale, sarai meno bello, sarai meno forte, però intanto comincia a muoverti, e quando le cose si muovono poi può darsi che prendono piede, vanno avanti.
5: Una tua valutazione sull'assemblea di oggi?
6: Ah, non lo so, io la trovo interessantissima, cioè è la prima volta che, perché io ripeto, non è tanto che mi sono attivato, dico la verità, per cui è la prima volta che partecipo e l'ho trovata molto interessante, anche perché il problema nostro è appunto l'isolamento, uscire fuori dall'isolamento e non essere sempre, perché purtroppo puntano tutto a farti sentire solo sul posto di lavoro, e qua bene o male non siamo soli, c'è tanta gente che lo vede come me, anche in maniera diversa, però almeno ci confrontiamo e possiamo capire anche quali possono essere i miei limiti e vedere anche di crescere, di capire anche quello che ci succede accanto, insomma. La trovo positiva come assemblea.
5: Ascolta, adesso una domanda che non era prevista, però la tua prima risposta mi ha messo in moto una cosa. Tu hai detto io non ho una grande esperienza sindacale, no? Cioè, in verità ho iniziato ad attivarmi vedendo quello che succedeva, quindi ognuno deve anche partire un po' da se stesso, cioè dal mettersi in moto lui, l'hai ripetuto più volte, se no è chiaro che uno non ti può trascinare, obbligare.
6: No.
5: Però mi interessava perché, quindi la tua esperienza qui mi sembra particolarmente importante, tu ti sei messa a cercare altri lavoratori che potessero... Forse non sono, parlo di te, non pensano tutti quello che pensi tu, no? Dico, è normale che ognuno abbia la sua. Però altri lavoratori che sulla base della tua stessa esigenza di mettersi in moto, tu li hai cercati, li siete trovati, avete iniziato a costruire. Questa cosa è importante perché per contrastare proprio quella situazione un po' di isolamento, di senso di solitudine, che penso che non ci hai avuto solo te, cioè penso che ce l'abbiamo in tanti, che uno dice, ma ora io che cazzo faccio?
6: Certo.
5: E per questo penso che in verità la tua esperienza sia importante.
6: Sì.
5: Sembra una banalità, però chi sei andato a cercare? Dove li hai cercati questi lavoratori? Come ti sei mosso? Dove sei andato per trovarli?
6: Allora, quando uno ha un problema al lavoro, che sia qualsiasi, anche il più banale, che ti interfacci con i tuoi dirigenti, eccetera, o ti adegui a quello che ti dicono loro e subisci e comunque alla fine ti adatti, oppure ti fai delle domande, dici, ma hanno ragione, cioè non si può fare niente, è questa la situazione che devo adeguarmi a quello che mi dicono loro. Mi sono rivolto ai sindacati, i classici, i confederali, e mi rispondevano con le stesse parole con cui mi riparlavano i dirigenti. Quindi io avevo un problema, ma è possibile, o sono io che non sono normale, che non capisco, oppure c'è qualcuno che mi sta prendendo in giro. E allora alla fine sono andato, queste domande che io facevo le ho chieste un po' a tutti, finché non trovi il collega attivato, che non lo vedi perché appunto siamo tutti isolati, ma c'è. E quindi magari il collega ci si appoggia, oppure anche partecipare ad eventi come questo, ti accorgi che non sei da solo. Cioè, il fatto di mobilitarsi alla fine porta anche il fatto che tu credi di essere da solo, ma alla fine ti accorgi che c'è gente uguale a te.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

Hello!

piange al primo piano con la sigaretta in mano. Gino grida come un pazzo

Abbio confessa i suoi peccati, sembrano essere inventati. Mario guarda fisso il muro, ci vedo un gran bel culo.

sua barca per un giro in Tunisia, conduce gloria nel suo viaggio, ma la barca era di carta e fu poesia.

sono Fabio De Petrillo e vi aspetto con Eugenio Meini e il mitico Kawarobi per Ride On, il programma dedicato alla passione per le due ruote, lunedì dalle 20.30 alle 22 in diretta su Radio Grad ed in replica la domenica dalle 17 alle 18.30 su Gemini Network. Ride On vi aspetta!

regalami dei soldi.

0: banche chiuse non aprirai. Oggi è sciopero, guai a te, se vuoi entrare il nome ti do. Cromiro tu sei e non passerai.
1: Ciao a tutte le compagne e tutti i compagni di Radio Grad e di Gemini Network. Sono Francesco Grillo Grillenzoni, il cantante dei Tupamaros. Da quasi 30 anni portiamo in giro su e giù per l'Italia la nostra musica resistente, ma soprattutto siamo dei coltivatori di sogni, perché come diceva il subcomandante Marcos, siamo un esercito invincibile proprio perché siamo dei sognatori. Buon ascolto e rimanete sintonizzati. Ciao a tutti.

0: Bichon.
1: Parla Londra.
2: Sciopero generale contro l'occupazione tedesca, contro la guerra fascista.
3: Qui è sempre la Dialisse.
4: Aquí Radio Rebelde desde un punto de la Sierra Maestra.
5: Unione Radiofonica Italiana.
6: Radio Maggio. Estación Nacional.
7: Radio Aeronía Internacional.
8: Esta es Radio Habana.
9: Something curious about this broadcast.
10: Keep the frequency clear.
11: La radio no parla d'altro.
12: Radio Pirata.
13: Radio Pirata. La radio nella radio.
14: La radio raccontata alla radio, martedì e giovedì su Radio Grad alle ore 11, giovedì in contemporanea alle ore 11 su Gemini Network.
0: Tutti i corpi armati fascisti sono disciolti.
15: La radio, compagna di sempre.

amici, questa è la nuova puntata di Me and Blues, il programma di musica blues e rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Joe Bonamass è un chitarrista con i controfiocchi, virtuoso, pulito, la sua chitarra è un turbinio di note, mai però fine a se stesse, mentre Beth Hart possiede una voce incredibile, padrona del palco come poche, e bella, sensuale come solo la musica soul blues sa essere alle volte. Registrato ad Amsterdam, il concerto contiene 22 brani. Tra le tracce troviamo rivisitazioni di brani classici del soul blues contaminate di rock, comprese anche negli album fatti in precedenza insieme. Questa è Someday After Whale, un vecchio brano di Freddie King, Joe Bonamassa e Beth Hart qui a Me and Blues.

Mentre We Are The Light è un doppio album dal vivo che offre la possibilità di scoprire ogni sfumatura della musica di John Mayer, essendo diviso in tre parti, acustica, in trio elettrico con la sua band. Nella sua musica c'è in effetti un po' di tutto, il rock elettrico e pulsante che non ha paura di confrontarsi con i giganti come Jimi Hendrix, ma anche le incursioni nel pop di classe come Waiting For The World. Questa è la famosa I Am Gonna Find Another You. John Mayer e la sua band qui a Mean Blues.

Everybody.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Music. Pow, pow, pow.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Sempre Me and Blues, programma di musica blues e rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Rob Tognoni è un blues rock originario della Tasmania, in Australia, che si esibisce spesso in tour in tutta Europa, dove si è costruito un nutrito seguito. È noto per i suoi spettacoli esplosivi. Tognoni ha conquistato praticamente tutti i principali festival blues del mondo. Questo virtuoso chitarrista nutre una grande passione per il power rock, il rock e il blues, ma disdegna incursioni, ma non disdegna, direi più che altro, incursioni nel rhythm and blues classico. Questa è la cover di Like a Rolling Stones di Bob Dylan. Bob Tognoni qui a Me and Blues.
2: 1, 2, 3.

Un altro chitarrista importante rock blues è Paul Warren, noto per essere stato membro di diverse rock band e per aver suonato in tour con Tina Turner e il cantante rock inglese Rod Stewart. Anche se non sembra, ma la carriera di Warren è costellata da una lunga lista di traguardi talmente importanti da annullare ogni dubbio sulle capacità di questo musicista. Si pensa ai Night City, la band che Ray Manzarek formò dopo la fine dei Doors nel 1975. E della quale Paul Warren fu parte fondamentale. La chitarra di Warren ha lasciato il segno su un hit importantissima come Papa Was o Rolling Stones dei Temptation. Paul Warren qui a Me and Blues.

Blues in My Soul di Bridget Jenny è caldamente consigliato ai fan di Jimi Hendrix, Robin Trower, Rory Gallagher e a tutti gli altri eccellenti chitarristi blues di livello mondiale, capaci direi di improvvisare per ore su riff straordinari. Se amate il vero mojo del blues rock e questo è il vostro genere, ascoltate l'essenziale disco Blues in My Soul qui a Mian Blues, Start Blues, Jenny Blachey.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Sempre Me and Blues, sempre in compagnia del sottoscritto Gianfranco Piria. Lloyd Jones è un artista roots di Portland. Ha girato il mondo in tournée, ha collezionato decine di importanti premi e riconoscimenti. È un instancabile musicista itinerante che calca i palchi dei festival e i club di tutto il paese, conquistando un pubblico entusiasta che non ha mai abbastanza del suo blues paludoso, del suo modo di suonare la chitarra, ma nello stesso tempo del suo funk grintoso, del suo soul, che hanno tutti ritmi da Roadhouse, e del suo rhythm and blues vecchia scuola. Questa è Every Time We Meet, Lloyd Jones, qui a Me and Blues.

John Hammett è uno dei migliori cantanti e armonicisti. I suoi spettacoli dal vivo mettono in risalto la presenza scenica dinamica di una band super affiatata e una ricchezza di canzoni originali che spaziano dal blues casalingo alle fervide ballate rhythm and blues. Cresciuto in campagna, fu attratto dai suoni hip hop e dalla rock band dell'epoca. John suonava l'armonica e cantava in band nei vari locali della città, spesso aprendo gli spettacoli di gruppi blues in tournée a livello nazionale. Così facendo catturò l'attenzione rapidamente di musicisti blues affermati che lo vollero con lui. Questa è Summer O'Reacher, John Hammett, qui a Me and Blues.

Kim Simpson era un musicista gallese, è stato il fondatore, chitarrista, compositore principale e unico membro costante del gruppo rock blues Savoy Brown, che formò nel 1965. Il gruppo era uno dei sei grandi gruppi blues del boom del British Blues. Insieme a John Mayer, Fleetwood Mac, Jethro Tull, Chick Snack e Tanner Safter, Simmons è stato la mano guida dei Savoy Brown, dai loro primi singoli pubblicati appunto nel 1966 fino alla loro ultima uscita. Questa si chiama Loving in New York. Per voi, Kim Simpson, Kim Simmons, qui a

Si conclude così un'altra puntata di Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria, che come al solito, prima di salutarvi, vi ricorda sempre che i sogni muoiono all'alba, i bluesmen vivono in eterno. A presto amici, a prestissimo con Me and Blues.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

odora l'intensa mestizia di quei 100 fiori rossi all'imbrunire. E dimmi se la follia non è questa umanità, la sola terapia efficace per curare davvero la tua normalità.

ed è solo prerogativa di questi spiaggi. Chissà se avremo la fortuna di vederlo, eccolo!

0: Gemini Network, il network delle radio indipendenti.
1: Ciao a tutti e bentornati a Topos in Fabula. Questa settimana vi parlerò di uno dei film più discussi dell'ultimo periodo e considerato un flop come Joker Folie à Deux, di cui abbiamo parlato qualche settimana fa, e cioè Megalopolis, l'ultima fatica del maestro Francis Ford Coppola. Vi ho lasciato qualche settimana per guardarlo, ma adesso devo proprio parlarne perché, come sempre quando si parla di Coppola, c'è molto di più rispetto a quello che si nota ad una prima visione. Sarà anche l'occasione per parlare di William Shakespeare e non solo, ma andiamo con ordine. E prima, come sempre, sigla!

L'influenza di William Shakespeare è cruciale nella costruzione narrativa e tematica di Megalopolis. Coppola attinge in particolare alle tragedie politiche shakespeariane come Giulio Cesare, Coriolano e Re Lear per creare dinamiche di potere e conflitti morali che riflettono la fragilità del potere umano e della cupidigia. In Giulio Cesare Shakespeare esplora la tensione tra ideali repubblicani e ambizioni personali con i cospiratori che si ribellano non tanto per la difesa del popolo ma per interessi egoistici. Megalopolis, la città futura, è il campo di battaglia per una visione utopica che alcuni protagonisti cercano di proteggere mentre altri cospirano per sabotarla. Il parallelo tra Cesare e i leader utopici di Megalopolis è evidente. Entrambi credono di poter costruire un nuovo ordine, ma la loro ascesa provoca una crisi politica che sfocia nella violenza e nella destabilizzazione. I protagonisti della città vedono la loro stessa creazione, come Cesare vede il suo potere, minacciata dall'interno. Il personaggio centrale di Megalopolis, Cesar Catilina, interpretato da un ottimo Adam Driver, può essere visto come un parallelo del Bruto di Giulio Cesare, un personaggio che, pur credendo di agire per il bene comune, viene trascinato in un vortice di tradimenti e conflitti morali che mettono in discussione i suoi ideali. La sua disillusione, dopo aver tentato di creare un ordine perfetto, riflette il destino di molti eroi shakespeariani portati a confrontarsi con la propria vulnerabilità e fallibilità. Come Re Lear, Megalopolis esplora il tema della caduta del potere, una caduta resa inevitabile dall'incapacità di comprendere le forze umane e morali che governano il mondo. In Re Lear, il re cede il potere ai suoi figli nella speranza di garantire un futuro stabile, ma finisce per provocare divisioni che distruggono il regno. Allo stesso modo, in Megalopolis, i protagonisti che cercano di costruire una città utopica vedono il loro sogno distrutto dalle divisioni interne e dalla corruzione morale. L'archetipo del sovrano tragico che cerca di imporre la propria volontà, ma è distrutto dalle conseguenze del proprio potere, risuona fortemente nel film. Coppola, come Shakespeare, dipinge il potere come una forza incontrollabile che sfugge dalle mani di chi cerca di manipolarla per creare un mondo ideale. L'insuccesso del sovrano o del leader politico, nel caso di Megalopolis, diventa un monito contro la presunzione di controllare il destino collettivo. Ma andiamo con la prima pausa musicale.

Oggi vi faccio ascoltare un paio di canzoni da Songs of a Lost World, l'ultima fatica dei Cure, perché è davvero molto bello. Questo era Fragile Thing, secondo singolo estratto dall'album. Ma andiamo avanti con Megalopolis. La congiura di Catilina di Sallustio è uno dei testi chiave che influenza il film. In questo episodio della storia romana, Catilina, un senatore ambizioso e ribelle, cerca di sovvertire il governo romano attraverso una congiura che coinvolge alcuni degli uomini più potenti della città. Sallustio dipinge un ritratto inquietante di corruzione, ambizione smodata e lotta per il potere, elementi che Coppola riprende per costruire un tessuto politico all'interno del suo film. Uno dei temi centrali della congiura di Catilina è la crisi morale della Repubblica Romana, che diventa preda delle ambizioni individuali. I personaggi di Megalopolis incarnano una tensione morale simile, l'ideale di una città perfetta è minato dall'egoismo e dalla sete di potere dei suoi leader. Proprio come la Repubblica di Roma è minacciata dalla degenerazione dei suoi cittadini, Megalopolis mostra come le società utopiche possono essere distrutte dall'interno a causa della fragilità morale delle persone che la governano. Catilina è un personaggio che non accetta la sua posizione marginale e trama per ottenere il potere supremo, una figura che incarna l'ambizione estrema e la cospirazione. Nello stesso modo, in Megalopolis molti dei personaggi chiave sono mossi da ambizioni simili, aspirando a un potere che travalica i limiti del possibile. Coppola utilizza la figura dell'aspirante leader ribelle per esaminare il conflitto tra visione idealistica e realtà corrotta, mostrando come la ribellione, pur animata da nobili intenzioni, degeneri in violenza e caos. La visione che Sallustio offre della politica romana è spietata e pessimista. Le persone che cercano di raggiungere il potere sono disposte a sacrificare tutto, anche i propri ideali. In Megalopolis, Coppola riprende questo pessimismo e lo adatta a un contesto contemporaneo dove le forze che cercano di modellare il futuro spesso finiscono per distruggere il presente. La tecnica cinematografica di Coppola in Megalopolis è una miscela di tradizione classica e innovazione tecnologica. Se da un lato il regista si affida a inquadrature ampie e scenografie imponenti che ricordano il cinema epico del passato, dall'altro utilizza una tecnologia avanzata per creare una città del futuro che sembra contemporaneamente reale e immaginaria. Uno degli aspetti più sorprendenti di Megalopolis è l'integrazione tra CGI e fotografia reale, che permette al regista di costruire un ambiente urbano che sembra estendersi oltre i confini del possibile. La città al centro del film è rappresentata come una visione di perfezione architettonica, ma allo stesso tempo presenta segni di degrado e decadenza. Questo dualismo visivo riflette la tensione tematica del film tra utopia e distopia. La città ideale è al contempo una promessa e una trappola. Coppola usa la CGI non solo per costruire paesaggi imponenti, ma anche per esplorare lo spazio interiore dei personaggi. La città diventa un'estensione delle loro emozioni e dei loro conflitti morali, con l'architettura che riflette il caos interiore e le loro ambizioni distorte. Questo uso innovativo della tecnologia serve non solo a stupire lo spettatore, ma anche a enfatizzare la natura frammentata del mondo che Coppola descrive. Ma andiamo con la seconda pausa musicale.

0: Questa era All Ever Am, la mia preferita tra le tracce contenute nell'ultimo album The Cure, Songs of the Lost World, che vi consiglio caldamente di ascoltare perché si tratta senza dubbio di uno dei migliori album usciti negli ultimi anni. E dove l'ascoltate se non a Topos in Fabula, che trasmette come ogni settimana dalla cambusia di Radio Pirata, la radio nella radio. Spero un po' dappertutto perché è davvero una bella canzone. Ma torniamo a noi. Coppola ha sempre utilizzato il colore in modo espressivo per amplificare i temi dei suoi film e Megalopolis non fa sicuramente eccezione. In questo film la tavolozza cromatica varia tra toni freddi e metallici che caratterizzano il futuro urbano e tinte più calde che suggeriscono umanità e conflitto. La luce è utilizzata in modo quasi simbolico, il chiaroscuro riflette i dilemmi morali dei personaggi con forti contrasti tra ombre e luce che sottolineano le divisioni interne e le ambiguità morali. La composizione visiva si sposa con l'uso del suono, che alterna silenzi inquietanti a musiche potenti, contribuendo a creare una tensione continua. Questo permette a Coppola di costruire una narrazione che non si basa solo sul dialogo, ma anche su elementi visivi e sonori per trasmettere i temi centrali del film. In ultima analisi, Megalopolis è un film che riflette sulle ambizioni dell'umanità e sulle sue disillusioni. La costruzione di una società ideale si scontra con i limiti della natura umana, in cui la ricerca del potere e la corruzione morale minano ogni tentativo di progresso. Coppola, influenzato dalle tragedie classiche e dai testi storici, ci offre una visione del futuro che non è affatto ottimista. Il sogno utopico che dovrebbe rappresentare il culmine della civiltà diventa una distopia non per mancanza di risorse tecniche, ma per la debolezza intrinseca della condizione umana. In questo senso Megalopolis si pone come una meditazione filosofica sul destino della società umana, costretta a ripetere gli errori del passato nonostante i tentativi di superare i suoi limiti. La città utopica diventa così un simbolo dell'impossibilità di raggiungere la perfezione, un tema che risuona profondamente con le attuali crisi politiche e sociali globali. E con questa ennesima nota lieta si conclude anche questa puntata di Topos in Fabula. Devo forzarmi a finire le prossime puntate con qualcosa di positivo tipo report. Certo che è dura in questo periodo. In ogni caso, a me non resta che ringraziarvi come sempre per l'ascolto e darvi appuntamento alla prossima settimana con una nuova puntata. Dalla Cambusa è tutto, linea al resto della ciurma. Ciao!
1: Some things in life are bad, they can really make you mad. Other things just make you swell and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

intelligenti che passeranno. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, tutte le genti che passeranno mi diranno che va il fiore. E questo è il fiore del partigiano. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, e questo è il fiore

0: Stai per ascoltare Terza Pagina, la cultura a 360 gradi, con Dario Bianzani e i suoi ospiti.
1: La cultura è la sonrisa che...
2: Ed eccoci qui per una nuova puntata di Terza Pagina, questa volta con Francesca Dall'Aglio, per continuare a parlare di storia del popolo bulgaro. Ciao Francesco.
3: Eccoci, ciao Dario e salve naturalmente a chi ci ascolta, ci ha seguito in questa storia che adesso facciamo arrivare a conclusione, diciamo, nel senso che arriviamo ai tempi moderni.
2: Certo.
3: Allora, noi ci eravamo fermati alla dominazione ottomana della Bulgaria e all'inizio di un fenomeno di risveglio. Questo, usiamo i termini chiaramente, i termini romantici dell'epoca, ecco, stiamo parlando di un periodo che va dalla fine del Settecento, ma soprattutto l'Ottocento, soprattutto la seconda metà dell'Ottocento, in cui questo risveglio comincia ad avere dei frutti che non sono soltanto culturali, ma che sono anche pratici, sono, esatto, anche politici.
2: Infatti eravamo arrivati a parlare del primo stato bulgaro, no?
3: E moderno,
2: esatto,
3: sarebbe il terzo, attenzione,
2: esatto,
3: esatto.
2: E quindi ha questa decisione del re che doveva andare bene a tutte le grandi potenze, no?
3: Esattamente, doveva andare bene a tutte le grandi potenze, con un problema però tra l'altro fondamentale di identità anche nazionale, se vogliamo, perché questo fenomeno del risveglio culturale e politico non era stato un fenomeno eterodiretto, assolutamente, perché c'è questa idea che i risvegli nazionali balcanici, soprattutto balcanici ottocenteschi, siano state roba che si sono inventati gli austriaci, i russi, i tedeschi, gli inglesi, i francesi, eccetera eccetera. Ora, hanno dato il loro contributo sicuramente, abbiamo detto che nel caso della Bulgaria per esempio un contributo importante è stato dato dalla Russia, naturalmente, perché la Russia condivideva con la Bulgaria legami culturali, anche linguistici se vogliamo, ma condivideva la religione naturalmente, no? E siccome abbiamo visto che nell'impero ottomano la suddivisione era religiosa e che i cristiani slavi, non quelli greci, quelli slavi, non avevano una autorità alla quale rimettersi, perché l'autorità era il patriarca di Costantinopoli, che faceva maggiormente gli interessi dei greci rispetto agli slavi, cioè appunto i bulgari, i serbi, eccetera eccetera, insomma tutte le popolazioni cristiane non greche che abitavano in Europa, e la Russia quindi era diventata il protettore de facto, cosa che non le dispiaceva affatto naturalmente, perché significava avere un peso che poteva diventare anche politico e che infatti diventò politico. E c'era appunto il problema di organizzare non soltanto un re, ok, chi prendiamo per governare questa gente, ma anche una domanda alla quale è sempre molto difficile rispondere in generale, ma anche nel caso bulgaro poi lo era da un certo punto di vista ancora di più: chi è questa gente? Cioè chi sono queste persone? Quali sono le caratteristiche del moderno stato bulgaro? È una questione religiosa? È una questione in cui gli ortodossi sono bulgari? No, perché tu hai comunque una parte di popolazione che abita in questi territori, che parla la stessa lingua, mangia le stesse cose, sente la stessa musica, ma non è cristiano ortodossa ed è magari appunto musulmana. E quindi non può essere questo il criterio. È un criterio linguistico? Ma allora se è un criterio linguistico, gente che parla il bulgaro è anche al di fuori dei confini nazionali. Quindi significa che la Bulgaria non ha raggiunto, infatti non aveva, i suoi confini tra virgolette naturali, anche qua passami dei termini del nazionalismo ottocentesco. Insomma, era la creazione ex novo di uno Stato dove a differenza che in altri paesi europei, in primo luogo c'era già stata, come abbiamo visto anche bella lunga, un'esperienza politica medievale, ok, nella quale tu potevi trovare una traccia politica, culturale, religiosa, eccetera, eccetera. Però in mezzo c'erano stati anche 5 secoli di niente, di buio. Sì, si era salvata buona parte della cultura precedente, un po' grazie alla Chiesa, un po' grazie al disinteresse sostanziale degli ottomani nel creare una politica culturale alternativa, un po' grazie a una serie di ripensamenti, invenzioni, recuperi fatta da questo gruppo, da questo ceto di intellettuali, diciamo così, che appunto avevano studiato al di fuori del paese, erano entrati in contatto con le idee più progredite, anche qua passami i termini che appartengono a un vocabolario più remoto.
2: Certo.
3: Però, insomma, organizzare un nuovo Stato era una cosa molto diversa, perché c'era, per esempio, un problema fondamentale al quale non si era troppo pensato, diciamo così. Qual è la classe dirigente bulgara? C'è una classe dirigente bulgara? E in realtà no, perché? Allora, sì, è chiaro, cioè la classe dirigente è una questione di censo e alla fine sostanzialmente divenne una questione di censo, cioè quella categoria, quella classe di mercanti, quelli che insomma più o meno avevano un minimo di soldi sostanzialmente, e divennero la classe dirigente. E però era una classe dirigente che non era culturalmente troppo avanzata, capito? Insomma, era una situazione molto complessa, perché da un lato il risveglio nazionale bulgaro era arrivato con grandissimo ritardo, perché stiamo parlando del 1878, ok? Uno dice, ma in fin dei conti la Germania si era unificata 8 anni prima. Ho capito, però c'era stata una preparazione che era durata secoli, in cui oggettivamente, più o meno, secondo i criteri ottocenteschi, attenzione, più o meno si sapeva cosa fosse un tedesco, ok? Cioè che caratteristiche culturali, razziali, ok? Se ripeto, siamo... dovesse avere, ma che caratteristiche doveva avere un bulgaro, un serbo, un albanese, certo, un greco? Che caratteristiche dovevano avere? E i greci si inventarono che erano i discendenti diretti dei greci dell'antichità. E ok, va bene. E i bulgari dissero: ok, allora siamo i discendenti diretti dei bulgari del Medioevo. Sì, giustissimo, però sono passati 5 secoli.
2: Certo.
3: E come anche in Grecia, il problema grosso era: non c'è una borghesia sostanzialmente, perché abbiamo visto come le attività economiche dell'impero ottomano fossero attività economiche paragonate a quello degli altri stati dell'Europa principalmente, non solo, erano attività economiche molto arretrate. Cioè l'impero ottomano continuava a essere fondato sostanzialmente sul possesso fondiario, sostanzialmente, ok? L'industrializzazione dell'impero ottomano era assolutamente trascurabile. La borghesia urbana era, ripeto, composta praticamente esclusivamente da mercanti, cioè non c'era, c'era solo embrionalmente un ceto medio colto di avvocati, ingegneri, architetti, cioè no, non c'era questa cosa. Cioè praticamente i mercanti erano gli unici che avevano una certa disponibilità economica, quindi gli unici che avevano potuto mandare magari i figli fuori a studiare, eccetera, eccetera. E ora questi tornavano e si trovavano però in paesi, non è solo una questione della Bulgaria, attenzione, è una questione più o meno di tutta l'Europa orientale, in paesi che avevano una struttura sociale completamente diversa da quella della Germania, dell'Inghilterra, dell'Italia anche, che pure aveva i suoi problemi, non ne avesse, però rispetto a quelli avevano questa struttura arretrata perché erano state popolazioni che per secoli erano state sotto controllo altrui, e quindi chiaramente una classe dirigente locale non c'era, se non nei paesi che erano stati sotto controllo austro-ungarico, dove sì, una classe dirigente locale più o meno ce l'avevi. Okay.
2: Certo.
3: E mentre invece nei paesi erano stati sotto controllo ottomano e anche ovviamente sotto controllo russo, questa classe dirigente ce l'avevi, quelli ottomani ce l'avevi zero, quelli sotto controllo dell'impero russo ce l'avevi molto limitata. Mm-hmm. Qualcosina, sì, ok, però, per cui ripeto, i problemi erano chi è questa gente, come si organizza questo Stato e chi lo deve comandare. Naturalmente, perché se tu non hai una classe dirigente locale, non hai una borghesia locale, non hai una nobiltà locale, attenzione, non hai una nobiltà locale, perché non ce l'hai, che nobiltà hai? Nessuna, certo. Ovviamente, se le persone che comandano materialmente, cioè quelli, lascia stare il capovillaggio, ok? Il capovillaggio era cristiano, ma il capo del vilayet, cioè delle unità amministrative, era sempre musulmano e molto spesso non era neanche della gente del posto. Quindi non puoi prendere, cioè non puoi trasformare il sistema amministrativo ottomano nel nuovo sistema amministrativo bulgaro. Che problema c'è? E no, c'è un grosso problema, un problema enorme, anche perché è un sistema amministrativo del quale, ripeto, l'essenza è il possesso fondiario. E in uno Stato che si forma nella seconda metà dell'Ottocento non puoi partire dal presupposto ok, partiamo dal latifondo come base, certo, della nostra economia. Ovviamente non lo puoi fare. I latifondi vennero frazionati, distribuiti, eccetera, eccetera. Questa fu una buona cosa, sicuramente. Però il problema di una mancanza di classe dirigente, beh, era molto vivo, molto, molto, molto presente. O, per esempio, l'esercito. Come lo organizzi l'esercito?
2: Sì, sì.
3: Per dirne una. E qui naturalmente entra in ballo la questione di cui abbiamo parlato prima, cioè dell'eterodirezione, perché tutte le potenze europee si scelsero alcuni di questi popoli come, diciamo, come protezione, mettiamola così, e quindi cominciarono ad amministrarli, ad aiutare nell'amministrazione, eccetera. Alla Bulgaria toccò la Russia e fu una cosa positiva, nel senso che certo, la Russia anche là a fine Ottocento non è che fosse proprio la punta di lancia dell'avanzamento, però insomma, rispetto al sistema ottomano certamente era una gran cosa. Il problema però qual è? Ovviamente i russi volevano mettere un governatore militare,
2: esatto,
3: che fosse sotto loro controllo, sì, sì, chiaramente. Propongono nel 1878 al trattato di San Stefano, che chiude la guerra russo-turca del 1878, la creazione di una Bulgaria molto grande, cioè praticamente tutti i territori che fanno parte di quelli che oggi è la Bulgaria, ma con in più il controllo di questo nuovo Stato della costa fino all'Egeo, attenzione, quindi finalmente si supera la strettoia e lo stretto dei Dardanelli, che prende, cioè che tiene sotto controllo tutta quanta quella che oggi è la Repubblica della Macedonia del Nord, che arriva praticamente però fino a Salonicco, attenzione, quindi ben di più, anche tutta la parte settentrionale della Grecia. Sarebbe stato uno Stato molto grande, ripeto, enormemente grande, e sotto controllo russo, e la Russia avrebbe avuto finalmente un accesso al Mar Mediterraneo che non passava dal controllo degli stretti. E quindi questo essere rinchiusi a nord nel Baltico e a sud nel Mar Nero arrivava a termine praticamente. Il problema era proprio la questione del mare, perché cioè, il controllo della Macedonia a questo nuovo Stato bulgaro non gli fregava niente a nessuno sostanzialmente, però l'idea che uno Stato sotto protezione russo potesse avere appunto accesso diretto al Mediterraneo, ovviamente no, non poteva andare. A Berlino nel 1878, sempre nel 1878, alla fine dell'anno, le grandi potenze si riuniscono e decidono che appunto questa cosa non può stare, e il Trattato di Berlino, ingegnerizzato, ci ricordiamo bene, da Bismarck per la Germania e Disraeli per la Gran Bretagna, ripensa il trattato precedente e riduce enormemente l'estensione territoriale della Bulgaria, che è divisa, allora, innanzitutto tutta la parte dell'Egeo, niente più, tutta la Macedonia resta alla Turchia, la parte di quella che oggi è la Grecia settentrionale resta alla Turchia, e la Bulgaria viene divisa in due stati che grosso modo messi insieme sono più o meno la Bulgaria attuale, un po' più piccolina in realtà, e sono il Principato, attenzione, di Bulgaria a nord, nella parte nord-occidentale, qui con il confine al Danubio per quanto riguarda la Romania, e i Rodopi per quanto riguarda il centro, e la Rumelia orientale, che è una di quelle creazioni ibride che tanto piacevano all'Ottocento, no? In cui appunto era sotto controllo ottomano, però era autonoma.
4: Ah.
3: Cioè non si capiva, insomma, era un modo di dire: questo resta sotto controllo ottomano, ma ovviamente chi ci abita avrà tutta una serie di vantaggi rispetto a quello che, cioè, che avevi prima, praticamente. E il problema era chi lo comanda. Abbiamo detto, non c'è una classe dirigente locale, ma poi, se anche ci fosse una classe dirigente locale, vogliamo davvero che un territorio così strategico venga amministrato dai capi villaggio? No, ovviamente. Dobbiamo mandare un civilizzatore straniero. Può essere russo? No, nella maniera più assoluta, perché ovviamente questo significherebbe, no, che i russi governano direttamente,
4: certo,
3: la quindi non può sicuramente essere un russo. Scegliamolo tra i principi tedeschi. Mm-hmm. E venne scelto perché tedeschi? Perché la Germania non aveva confini in quella regione, cioè prenderlo austriaco no, perché significava che poi quello se la prendeva l'Austria,
4: certo.
3: Russo no, l'Inghilterra no, perché già aveva la Grecia, la Francia no, perché, e allora ok, allora tedesco, non come, attenzione, non come espressione dello Stato tedesco,
4: certo,
3: ma diciamo di quella. Viene scelto Alessandro di Battenberg, che non viene proclamato re, attenzione, viene proclamato appunto principe, in bulgaro knyaz, re e zar.
4: Certo.
3: Knyaz è un sovrano di livello inferiore, diciamo così.
4: Infatti eravamo arrivati a parlare di lui, no?
3: Esattamente, eravamo arrivati a parlare di Alessandro di Battenberg, che, oddio, si impegnò per quanto possibile. No, l'Assemblea Nazionale Bulgara lo elegge come principe nel 1879 e nel 1881, cioè due anni dopo, uno dei suoi degli atti più importanti è scioglie l'Assemblea, sospende la Costituzione. La Costituzione era stata creata, hai capito, in maniera modernissima, era una Costituzione straordinariamente moderna per il momento. Lui considera tutta questa roba come assolutamente troppo liberale e scioglie Assemblea e Costituzione. Ricostituisce, perdonami il gioco di parole, la Costituzione, che era appunto, ti ripeto, molto democratica, e la fa sospendere per un periodo di 7 anni. In realtà, questo colpo di Stato monarchico si dimostra totalmente fallimentare, perché il Parlamento non coopera più in nessuna maniera con il sovrano, che si trova completamente isolato, e praticamente il potere passa in realtà a due generali russi, Sobolev e Kaulbars, che vengono mandati da San Pietroburgo, perché il paese che si è appena costituito rischia di sfasciarsi immediatamente,
4: certo,
3: ovviamente. mandano questi due generali che sostanzialmente cominciano a comportarsi come due proconsoli sostanzialmente. A questo punto Alessandro di Battenberg si rende conto che il suo stato è troppo piccolo, troppo poco importante, non ha neanche un esercito tra l'altro sostanzialmente, per potersi difendere da solo, diciamo così, e quindi però contemporaneamente rischia di diventare una colonia della Russia. E quindi nel 1883, quindi due anni dopo averla sospesa, Alessandro di Battenberg ristabilisce la Costituzione. Ovviamente questa cosa provoca una rottura politica con la Russia, che era da protettore, diciamo così, delle aspirazioni nazionali bulgare, e si comincia a trasformarsi un po' in uno che vorrebbe prendere il controllo. Nel 1885, due anni dopo, per atto quasi spontaneo, diciamo così, della popolazione e del governo, con il consenso del principe Alessandro di Battenberg, la Bulgaria si unisce alla provincia della Rumelia orientale, cioè appunto a questa provincia che non si capiva cosa fosse, che era autonoma però sotto controllo ottomano. Praticamente quel niente di esercito che aveva la Bulgaria elimina le sbarre di confine, entra in Rumelia orientale, ovviamente tra l'entusiasmo totale della popolazione, grande felicità di tutti, e nel 1885 Alessandro, attenzione, cosa che non avrebbe dovuto fare, perché lui formalmente era soltanto principe della Bulgaria, del Principato di Bulgaria,
4: certo,
3: prende graziosamente, accetta di diventare sovrano anche di questa provincia, con una serie di formule, anche qua quanto più neutrali possibile. Lui diventa governatore della provincia, perché ovviamente non può dire il mio regno, che formalmente forse non è neanche un regno, di molto allargato il suo confine, violando gli accordi precedenti. Ovviamente gli ufficiali russi se ne vanno, Alessandro III di Russia ritira gli ufficiali russi perché non vuole che si crei uno stato bulgaro forte e non più in ottimi rapporti con la Russia, naturalmente. È stata una scelta politica miope in realtà, perché questo significa che poi la Bulgaria dovrà immediatamente trovarsi degli altri protettori che non saranno più la Russia.
4: Certo.
3: Nel momento in cui la Bulgaria, il governo bulgaro, prende il controllo della Rumelia orientale, si teme una guerra con la Turchia, naturalmente, perché formalmente quello era un territorio che faceva parte della Turchia. Certo. La Turchia invece non è certamente in condizione di mettere in piedi una guerra. Quel che c'è dell'esercito bulgaro viene molto velocemente lanciato alla frontiera turca, non per invaderla ovviamente, perché anche qua certamente non era fattibile,
4: certo,
3: ma diciamo per proteggerlo in caso di un'invasione. Però non si manifesta, e invece a sorpresa è la Serbia che decide di invadere la Bulgaria. Perché? Perché la Serbia è ancora più preoccupata della Russia, della creazione di uno stato molto più grande e molto più forte di quanto non fosse prima. Invade la Bulgaria, e a questo punto Alessandro di Battenberg e il governo bulgaro, che abbiamo detto c'era un problema di classe dirigente, no? E in realtà danno prova in questi anni di avere studiato, e non poco, perché sia dal punto di vista militare che dal punto di vista politico riescono a rintuzzare questo attacco della Serbia e a non perdere territorio. E a Slivnica il 19 novembre del 1885 vincono una battaglia decisiva e addirittura avanzano in territorio serbo, catturando per esempio Pirot il 27 novembre, quindi una decina di giorni dopo. Interviene l'Austria, naturalmente, interviene l'Austria perché l'Austria proteggeva la Serbia e diciamo fa chiudere il conflitto, e il prezzo da pagare però sarà il fatto che effettivamente l'unione tra Bulgaria e Rumelia orientale viene riconosciuta dalle grandi potenze, e dopo i negoziati che sono durati praticamente fino alla primavera successiva, il sultano turco, che ripeto formalmente era il governatore di quella regione, della Rumelia orientale, che era Abdulhamid II, lo nomina governatore generale della provincia per 5 anni. Con naturalmente non era scritto, ma l'accordo era che passati sti 5 anni sostanzialmente la Turchia avrebbe ceduto il territorio alla Bulgaria, e questa cosa sarebbe perfetto. Attenzione però, formalmente quindi l'unione che era stata fatta nel 1885, nel 1886 non c'era più, perché formalmente quelli rimanevano due territori separati, cioè quella che era stata creata con queste alchimie diplomatiche, diciamo così, quella che era stata creata era sostanzialmente un'unione personale, cioè Alessandro di Battenberg era principe di Bulgaria e governatore generale, certo, della Rumelia orientale, che formalmente rimaneva un territorio separato. Questa cosa fece sì che la popolarità che Alessandro si era conquistato nella guerra, che aveva condotto vittoriosamente a conclusione, e ovviamente portò un nuovo malcontento nella popolazione, non soltanto, ma parte degli ufficiali dell'esercito bulgaro erano abbastanza malcontenti del fatto che appunto la guerra era stata interrotta e era stata accettata questa suddivisione, e quindi questo stato comunque di subordinazione della Bulgaria alle grandi potenze, che loro trovavano assolutamente umiliante, assolutamente non rispettoso della Bulgaria. Non ci dimentichiamo, è la grande epoca del nazionalismo, no? Le idee, certo, nazionali sono penetrate profondamente in questa cosa. A questo punto la Russia vede un'occasione. Alessandro III promette praticamente a questi ufficiali sostegno in caso di colpo di Stato. Fanno un colpo di Stato la notte del 20 agosto 1886, prendono il controllo del palazzo principesco, non reale, a Sofia, nel palazzo principesco a Sofia, e obbligano proprio letteralmente in punta di fucile Alessandro di Battenberg a firmare la sua abdicazione. Lo trasportano sul Danubio, che poi lo porterà sulla sua imbarcazione personale a Reni, e lo consegnano alle autorità russe, che lo mandano al Lviv, dove quella che oggi è appunto il Lviv. Quindi diciamo una situazione piuttosto complessa, ovviamente. Questo colpo di Stato però in realtà non tiene conto del fatto che il capo del governo era ovviamente il re, il capo del Parlamento era Stefan Stambulov. Stefan Stambulov era un personaggio politico di grande qualità, sicuramente. Dal 1886 servirà all'inizio come reggente dello Stato, perché chiaramente non era stato previsto nessun meccanismo di successione. Questa è una cosa alla quale i ribelli non avevano pensato, cioè la Bulgaria diventava possesso personale, diciamo così, di Alessandro, nel senso che lui ne diventava il sovrano, però non era stato minimamente ipotizzato cosa dovesse succedere poi, certo, alla morte tua. Cioè sì, si dava per scontato che sarebbe passata ai suoi discendenti, Però in realtà, ora che c'è questa abdicazione, che succede? Però, dici tu, un governo c'era in realtà, perché non era mica una monarchia assoluta, in cui, cioè, era una monarchia parlamentare, anzi abbiamo detto, dal punto di vista formale la Costituzione bulgara era avanzatissima, era molto liberale, cioè era molto democratica, anche per esempio su cose tipo la libertà religiosa, capito? Era una Costituzione, quindi un governo c'era. Stambulov riesce a, come dire, convincere le grandi potenze che per il momento non è il caso, no, di mandare altri. Quindi questo anno 1886 riesce a gestirlo in maniera positiva, però c'è assolutamente la necessità di trovare un altro sovrano. Non è possibile. L'Assemblea Nazionale Bulgara si incarica di eleggere un nuovo sovrano che, attenzione, deve essere anche lui pescato, diciamo così, tra i principi, tra la nobiltà tedesca, perché si è capito che non può essere russo, non può essere austriaco, deve essere per forza

la principessa di Orléans, quindi era ammanigliato, diciamo così, dal punto di vista dinastico con tutte quante le famiglie dell'Europa occidentale. La grande differenza tra Alessandro e Ferdinando è che Alessandro aveva rapporti anche parentali con la casa regnante di Russia, e invece Ferdinando, il nuovo sovrano, perché poi viene eletto naturalmente sovrano, aveva rapporti molto stretti con le famiglie, tutte le famiglie regnanti dell'Occidente. Quindi questa cosa ne fa un candidato notevole. All'epoca era ufficiale nell'esercito austriaco, l'esercito austro-ungarico, e nel 1887 viene eletto come principe della Bulgaria. In precedenza, in realtà, prima di lui il trono era stato offerto a un'altra serie di altri, perché però non avevano accettato. Anche i russi avevano proposto un candidato che, attenzione, era niente di meno che l'aiutante di campo di Alessandro III, Nicol Zdadian di Mingrelia, che era etnicamente era georgiano, tra l'altro. Sì, vabbè, era un impero multietnico, sì, in realtà, certo. Ma ovviamente la candidatura di un futuro principe della Bulgaria sponsorizzato dalla Russia viene immediatamente rifiutata. E diciamo, nel momento in cui Ferdinando viene eletto e accetta naturalmente principe della Bulgaria, questa cosa diciamo viene vista in maniera abbastanza sconcertata da tutti i suoi parenti. Beh, la regina Vittoria, per esempio, dirà al suo primo ministro che secondo lei Ferdinando è totalmente incapace di fare il sovrano, lo definisce delicato, eccentrico ed effeminato, e quindi dice insomma non sarà una cosa. Sì. In realtà i primi anni, certamente i primi anni del regno di Ferdinando, lui li passa sostanzialmente a cercare di capire questa nuova realtà nella quale si è venuto a trovare, in questa maniera completamente inaspettata, ovviamente, e si trova costretto a lavorare con Stambolov, ovviamente, che anche lui non era proprio contentissimo della presenza di Ferdinando, però effettivamente considerava che era un sovrano che si trovava sostanzialmente paracadutato in una realtà a lui completamente ignota e sconosciuta, e quindi pensava che sarebbe stato anche più o meno facilmente manovrabile, diciamo così. In realtà questa cosa non succederà, perché lui lavora, viene eletto appunto nel 1887, per i primi anni del suo regno lavora in coordinazione, diciamo così, con Stambolov, ma quando comincia un po' a capire come funziona la Bulgaria, appunto, questo strano nuovo regno, e soprattutto quando la sua popolarità in Bulgaria comincia ad aumentare presso la popolazione, perché poi in realtà Ferdinando si impegna veramente tanto, impara il bulgaro, insomma, cioè fa tutta una serie di promuove tutta una serie di campagne di miglioramento delle condizioni di vita, insomma fa il sovrano illuminato, diciamo così. Qualcuno dice era facile per lui fare il sovrano illuminato, perché in realtà non governava, perché governava Stambolov, che forse è anche vero, effettivamente, nel senso che sì, certamente come politico sicuramente non era di grande livello Ferdinando, però effettivamente diventa una presenza, mentre Alessandro sì, era stato accettato, era stato apprezzato, il fatto che avesse guidato l'esercito bulgaro alla vittoria contro, certo, la Serbia, ovviamente, però non era scattata quella scintilla, ecco, diciamo così, era rispettato, ma non è. Invece Ferdinando comincia a essere veramente amato
dalla popolazione, e sembra effettivamente un ricambio, cioè che effettivamente lui è molto contento di trovarsi lì, non perché appunto adesso può chiamarsi principe, però perché ne è felice. Nel 1894

0: 1944, decide di rompere con Stambulov. Stambulov, avevo dimenticato di dirlo, Stambulov apparteneva al Partito Liberale, ovviamente, quindi era chiaro che i suoi rapporti diplomatici e politici dovessero essere più con l'Europa occidentale che altro. L'anno successivo, 1895, Stambulov viene assassinato. È molto probabile che Ferdinando non c'entrasse assolutamente niente. Stambulov si era fatto parecchi nemici. E in questo modo, grazie, diciamo così, all'eliminazione di Stambulov, che era stato il politico bulgaro che maggiormente si era contrapposto alla Russia, grazie alla sua eliminazione, prima politica e poi, ahimè per lui, purtroppo fisica, Ferdinando decide di riprendere i contatti con la Russia. Nel 1896 decide di far convertire suo figlio Boris, che poi diventerà Boris III, appunto, di Bulgaria, all'ortodossia. Lui era stato battezzato cattolico romano, certo, ma decide di farlo all'ortodossia, perché in questo modo per arrivare a una riconciliazione, diciamo così, con la Russia. Riconciliazione che effettivamente viene portata avanti, ma che ovviamente gli fa inimicare i cattolici, tant'è che addirittura viene anche scomunicato da Leone XIII per questa cosa. Ovviamente questa mossa invece viene molto apprezzata dalla popolazione. Dalla fine del dell'Ottocento, scusami, all'inizio del Novecento, la Bulgaria si imbarca in un percorso di modernizzazione velocissimo e, rispetto alle condizioni di partenza, ovviamente anche di grande successo: rete ferroviaria, rete stradale, sistema di istruzione cooptato da quelli più avanzati dell'epoca, investimenti pubblici molto, molto forti, creazione di una base industriale, tutta una serie di riforme agrarie. Insomma, la Bulgaria veramente si velocizza moltissimo come modernizzazione. Questa cosa fa che aumentare ancora, certo, di più la popolarità di Ferdinando presso i suoi sudditi e presso l'esercito, ovviamente. E nel 1908, 5 ottobre, anche se per il vecchio calendario è il 22 settembre, che ancora oggi si celebra, attenzione, è tornata festa nazionale adesso in Bulgaria, dopo che al tempo del socialismo la festa nazionale era il 9 settembre, Ferdinando I decide di rompere gli indugi, di rompere questa finzione giuridica della Bulgaria come principato e governatorato generale della Rumelia orientale, e appunto celebra, proclama de iure, così, senza l'indipendenza piena dall'impero ottomano, quindi non più de facto ma de iure, proclama la Bulgaria regno, attenzione perché non era un regno,
1: certo,
0: e proclama se stesso zar, cioè utilizza il termine slavo orientale, sì, per definire il sovrano indipendente, che però viene, mentre veniva di solito tradotto come imperatore per i sovrani, sì, medievali, ovviamente no, non si proclama imperatore, si tradurrà sempre re, certo, di Bulgaria. La dichiarazione di indipendenza, anche qua, ed è un recupero volontario dell'antica tradizione, della tradizione storica bulgara medievale, viene proclamata nella chiesa dei 40 martiri a Trnovo, dove Ivan Asen II nel 1230 aveva fatto apporre un'iscrizione dopo la vittoria a Klakotnica, nella quale diceva che lui era l'imperatore dei bulgari e che a Costantinopoli, anche se erano indipendenti, in realtà dovevano obbedienza a lui. Quindi questo non significa che questo fosse ovviamente, certo, il programma politico di Ferdinando, chiaro, però significa una chiara, cosciente, un chiaro e cosciente richiamo alla storia della Bulgaria medievale. Cioè dice: noi abbiamo restaurato questo regno. Cioè, quello che non siamo un regno nuovo appena creato dai magheggi politici dei russi, degli austriaci e degli ottomani. Siamo quel regno che adesso finalmente si restaura, riprende il pieno posto, no, nel concerto delle nazioni europee. Nessuno, questo è interessante, nessuno ha niente da ridire. Cioè l'impero ottomano, la Russia, la Gran Bretagna, la Francia, va bene, d'accordo. Anche perché ormai siamo nel 1908, attenzione, certo. Quindi voglio dire, ormai ci stiamo avviando verso, verso quella che sarà la prima guerra mondiale, e in realtà, mentre alla fine dell'Ottocento uno Stato indipendente piazzato lì tra Russia, Austria-Ungheria, Impero Ottomano poteva essere sgradito, beh, adesso invece non è una cattiva cosa. Perché? Perché può essere, appunto, si può provare
1: la famosa storia degli stati cuscinetto.
0: Esattamente, ma non soltanto stato cuscinetto che fa bene, perché per esempio già c'era la Serbia come stato cuscinetto, se vogliamo, ma insomma può essere appunto coinvolto in una serie di alleanze, sì, naturalmente. Qua poi adesso succede una cosa abbastanza buffa, diciamo così, che però avrà delle conseguenze abbastanza grosse per la politica bulgara. Dunque, nel 1909, quindi quando è già re, è già sovrano, attenzione, va in visita all'imperatore tedesco Guglielmo II, col quale anche c'erano rapporti di parentela, anche se con lui abbastanza lontani. Guglielmo II, praticamente, così, per fargli uno scherzo, mentre Ferdinando era affacciato alla finestra al nuovo palazzo imperiale a Potsdam, gli arriva e gli dà, riportato dalle cronache, gli dà uno sculaccione sul sedere, così, per gioco. Ferdinando la prende malissimo e chiede conto all'imperatore tedesco di questa cosa, ma Guglielmo II si rifiuta di scusarsi. Che fa Ferdinando? Praticamente era stato fatto un contratto milionario per l'epoca con la Krupp, e praticamente lui rompe il contratto per la modernizzazione dell'esercito bulgaro e lo dà a una manifattura di armi francese, la Schneider Creusot. Quindi praticamente rompe non era un'alleanza politica, era un'alleanza economica, certo, con la Germania per questa questione dello sculaccione. Non è la prima volta che Ferdinando darà prova di avere un carattere un pochino come un po' fumantino, mettiamola così, perché alla morte di Edoardo VII della Gran Bretagna, ovviamente nel 1910, scoppia una serie di liti tra i sovrani c'era il corteo reale che si muoveva ovviamente per il funerale, che si muoveva ovviamente via treno, e praticamente scoppia una serie di problemi per la questione della precedenza, cioè come dobbiamo mettere le carrozze, qual è chi viene prima, chi viene dopo. Ovviamente Ferdinando non pretendeva sicuramente il primo posto nel corteo, naturalmente, ma praticamente Francesco Ferdinando d'Austria alla fine, insomma, fa tutta una serie di cose per le quali la carrozza di Ferdinando è praticamente piazzata immediatamente avanti a quella appunto di Ferdinando di Bulgaria. E praticamente che succede? Ferdinando se la prende moltissimo, e siccome la carrozza ristorante era immediatamente dietro la carrozza bulgara, fa in modo il povero Francesco Ferdinando non possa avere accesso alla carrozza ristorante e faccia dunque il viaggio di Giuno. Sono degli scherzoni che si facevano tra di loro, che insomma diventano
1: sono
0: però
1: anche incredibili
0: politicamente...
1: conoscerle queste cose, perché
0: no, ma è roba veramente assurda. Devi considerare appunto che noi abbiamo questa rappresentazione dei sovrani, capito, come delle persone completamente sganciate dalla realtà. Adesso lo sono, perché non hanno più, non c'è un re che abbia reali compiti di governo, per cui se ne stanno nei villoni, ma all'epoca loro erano praticamente come i nostri politici, sostanzialmente.
1: Sì, sì, sì.
0: Cioè non erano figure, sì, per carità, avevano ovviamente un rango differente, ed è chiaro che non è che il primo ministro di Guglielmo II poteva dargli lo sculaccione, sarebbe finita molto male.
1: Certo.
0: Però insomma, ovviamente tra sovrani, capito, c'erano tutta una serie anche appunto di gelosie, di invidie, no, pure per esempio Ferdinando, ti ripeto, parte all'inizio e un po' tutti quanti avevano detto ma non è proprio capace a fare questa cosa, poi vedono invece che lo è, e però lui comunque aveva dei motivi di risentimento nei confronti degli altri sovrani europei che inizialmente avevano, cioè praticamente avevano detto sì sì vabbè, dategli il trono se volete, tanto quello è scemo, speriamo che non faccia troppi problemi, capito? Quindi
1: sì.
0: è una situazione un pochino particolare. E in più ti ho detto, io ho questo carattere un po' fumantino, ma ce l'avevano un po' tutti, cioè queste questioni di precedenze, di chi viene prima, di chi viene dopo, che a noi magari ricordano, no, l'episodio di Ludovico, poi padre Cristoforo nei Promessi Sposi, passo io, no, passi tu, cioè, e però in realtà avevano a che fare con lo status del all'interno di questo che ancora veniva chiamato il concerto delle potenze, cioè tu a che posto stai, e da un lato, no, Ferdinando era l'ultimo arrivato, e dall'altro però ovviamente non aveva intenzione di essere considerato così. In tutto questo, mentre si facevano gli scherzoni e i dispetti, in tutto questo ovviamente la politica internazionale marciava, e la decadenza dell'impero ottomano era sempre più evidente, e questa decadenza sembrava assolutamente irreversibile. C'era però una necessità enorme per le grandi potenze, cioè mantenere in piedi l'impero ottomano. Perché? Perché l'impero ottomano, non ci dimentichiamo che in quel periodo non era la Turchia, aveva la costa nord dell'Egeo,
1: certo,
0: e la Tracia, no, ma non solo, anche la Macedonia, insomma tutta
1: sì,
0: la
1: sì,
0: parte praticamente i Balcani centrali, la Turchia, e insomma confinava poi con l'impero zarista nel Caucaso, e prendeva tutto il Medio Oriente, e arrivava formalmente al Nord Africa, anche se vabbè, arrivava, e come,
1: sì,
0: la Libia era
1: chiaro,
0: per esempio governatore. Alcune piccole potenze, l'Italia per esempio, e non solo, cominciano a prendere in considerazione l'idea che certi territori periferici dell'impero ottomano possono essergli sottratti senza che questa cosa, diciamo così, possa portare a un suo crollo. Sai bene che nel 1911 l'Italia invade la Libia,
1: sì,
0: chiaramente, per prendere appunto il suo posto al sole. Non invade solo la Libia, attenzione, invade anche, cioè conquista anche il cosiddetto Dodecaneso con l'isola di Rodi, che è ben più serio e ben più importante come conseguenze pratiche ed economiche per l'impero ottomano di quanto poi non abbia la Libia, che in realtà era una provincia completamente non sviluppata, ormai lontana dall'impero, perché in mezzo c'era l'Egitto, che era protettorato inglese, quindi insomma era staccata.
1: Certo.
0: A questo punto i sovrani dei regni balcanici, ovvero sia Bulgaria, Serbia e Grecia, valutano due cose. Uno, l'impero ottomano è effettivamente, dal punto di vista militare, in una condizione non buona. E dal punto di vista politico, il fatto che l'Italia lo abbia, l'Italia, che anche qua non è che fosse considerata, no, come alla stregua appunto di Francia o Gran Bretagna o Germania, era una potenza di seconda fascia, diciamo, l'Italia ha invaso la Libia e non ci sono state conseguenze diplomatiche. Nessuno si è mosso in difesa dell'impero ottomano, in realtà. Perché? Dici perché? Perché gli hanno preso un territorio periferico. Ora, anche i territori dell'impero ottomano in Europa sono territori periferici, in fin dei conti. Prima che se li prende qualcun altro, cioè prima che domani a Salonicco sbarcano i francesi, forse è meglio che ce li prendiamo noi. Così questi tre stati, Serbia, Bulgaria e Grecia, decidono appunto di dividersi i territori dell'impero ottomano dopo una campagna militare. Questa campagna militare prenderà il nome ovviamente di Prima Guerra Balcanica e si combatterà nell'anno 1912. Nel 1912 Ferdinando appunto decide di unirsi a greci e serbi per la conquista dei territori ottomani. Anche il Montenegro, attenzione, si unisce ai contendenti, perché anche il Montenegro, ci siamo dimenticati in tutto questo, che esisteva anche il Montenegro come è stato indipendente all'inizio del Novecento. Ricordate anche che nel 1908 c'era stata la rivoluzione dei giovani turchi, attenzione, ricordati che sempre nel 1908 l'Austria-Ungheria aveva preso, aveva annesso la provincia di Bosnia-Erzegovina. È vero che la occupava dal 1878, però la occupava come gestore, formalmente la sovranità era dell'impero ottomano. Adesso invece se la prende, e ti ricordo la provincia di Bosnia-Erzegovina, c'è Sarajevo, che diventerà una città abbastanza importante qualche anno dopo, diciamo così. E quindi voglio dire, c'è un movimento generalizzato di erosione dei confini dell'impero ottomano, ok? Non è solo l'Italia, non è solo l'Austria, però ripeto, questi piccoli stati, che all'epoca erano molto più piccoli di quanto non sono adesso, tra l'altro, decidono che prima che appunto ci pensi l'Austria, perché dalla Bosnia ci vuole poco arrivare in Macedonia, in fin dei conti, oppure ci pensi la Francia o l'Italia, l'Italia magari se prese il Dodecaneso prende tutto l'Egeo, arrivati a questo punto, che ne sai tu, ovviamente, certo. Non si sapeva. Oppure la Russia, chiaramente, no? Vedi che tutti quanti si pigliano i pezzi dell'impero, arriva pure lei. È meglio che ci pensiamo noi. E quindi nel 1912, dopo tutta una serie di trattati, negoziati, trattati di alleanza reciproca, eccetera, eccetera, viene formata la cosiddetta Lega dei Balcani, no? La Lega Balcanica. L'esercito bulgaro nel periodo appunto del regno di Ferdinando si era modernizzato in maniera straordinaria ed era delle tre, cioè esercito bulgaro, serbo e greco, sicuramente l'esercito più numeroso e più armato, meglio addestrato e meglio equipaggiato. Per cui era chiaro che la guida militare del conflitto sarebbe stata presa dalla Bulgaria, che avrebbe dovuto occuparsi del fronte più complicato, cioè del fronte della Tracia. Perché il più complicato? Perché era quello più vicino, certo, a Istanbul, sì, naturalmente, sì. Quello che quindi ovviamente gli ottomani avrebbero maggiormente difeso, naturalmente. L'esercito serbo avrebbe guidato, no, il fronte macedone. L'esercito greco non era granché considerato come esercito, però ovviamente la marina greca avrebbe preso il controllo dell'Egeo. Dopodiché, attenzione, questi territori conquistati all'impero ottomano sarebbero stati suddivisi tra gli alleati in maniera non specificata. Ora, in linea di principio, se qualcuno ti dice intanto facciamo questa cosa, poi dopo vediamo, è buona norma dire no, vediamo ora. Certo. Perché? Perché effettivamente la prima guerra balcanica scoppia, no, nel 1912, tra l'altro la cosa fantastica è che la inaugura il Montenegro, cioè il primo a far scoppiare la prima guerra balcanica è il Montenegro, che l'8 ottobre decide di invadere l'impero ottomano, e lo fa, tra l'altro, attenzione, dopodiché gli alleati, era deciso comunque di cominciare il conflitto, certo. Non è stato, gli alleati danno un ultimatum all'impero ottomano, appunto di sbaraccare i territori, l'impero ottomano ovviamente rifiuta e iniziano i combattimenti. La Bulgaria si lancia appunto sul fronte tracio, tra l'altro con una serie di vittorie importantissime, l'assedio di Adrianopoli per esempio, che Marinetti canterà in Zang Tum Tum, che è stato scritto perché lui era corrispondente di guerra all'epoca, mm-hmm. e seguiva appunto i combattimenti proprio sul fronte della Tracia. La Bulgaria arriva sostanzialmente alla, non dico alla periferia di Istanbul, ma quasi, insomma, fa tutta la sua parte e forse anche di più. La Serbia prende il controllo della Macedonia e poi gira verso ovest, quella che oggi è l'Albania, e arriva fino all'Adriatico, uh-huh. e prende anche il Kosovo e si aggancia ai montenegrini. I greci, il cui esercito nessuno aveva considerato, invece ce l'hanno e prendono il controllo della Tessaglia, non solo, ma entrano entrano nella parte settentrionale, nell'Egeo, certo. Chiaramente
1: nella zona di Salonicco,
0: esattamente, e la città di Salonicco viene presa, e sarà proprio Salonicco il pomo della discordia tra Bulgaria e gli altri alleati, Macedonia e Salonicco, perché nel momento in cui sostanzialmente viene presa, cioè l'impero ottomano alla fine chiede la pace, naturalmente non riesce a combattere, insomma, sostanzialmente chiede la pace, e quindi viene questi territori vengono abbandonati, e però ripeto, la questione è che alla fine viene fatto il Trattato di Londra nel 1913, il 30 maggio del 1913, che pone fine al conflitto, e però questa cosa viene fatta con sotto controllo, diciamo così, degli stati, delle cosiddette grandi potenze. E questa cosa
1: ci dobbiamo fermare per l'ennesima volta.
0: No, però ti devo, sì. devo chiudere questa, certo. cosa, perché la divisione territoriale che le grandi potenze controllano, diciamo così, è assolutamente sfavorevole alla Bulgaria. Certo. Perché lei ha sostenuto i maggiori combattimenti impegnando il grosso dell'esercito turco ed impedendo appunto che potesse contrastare le avanzate serbe e le avanzate greche, e la Grecia e la Serbia avevano preso delle estensioni di territorio grandissime che non avevano intenzione di dividere con la Bulgaria, per cui dei tre la Bulgaria era quella che aveva sostenuto i costi maggiori,
1: certo.
0: anche umani, diciamo, no? anche come perdite, aveva vinto la maggior parte delle battaglie, tra l'altro, perché poi ci furono non molte battaglie combattute, ma quelle poche sono state fatte praticamente quasi tutte dall'esercito bulgaro, e alla fine si ritrovava con guadagni territoriali assolutamente marginali, non si trovava con Salonicco, era stata annessa alla Grecia, e non si trovava con la Macedonia, che sostanzialmente era stata presa dalla si trovava con la parte sud della della Tracia, anche con uno sbocco sul mare Egeo, sì, quello lo ritrovava sicuramente, però certamente erano dei guadagni territoriali a fronte, ripeto, delle spese, dei costi materiali e umani sostenuti, che erano assolutamente insoddisfacenti. E siamo. Questa cosa sarà il preludio ad altro.
1: Esatto, anche perché stiamo arrivando ormai al bordo della Prima Guerra Mondiale.
0: Esattamente, la Prima Guerra Mondiale, che qualcuno ha giustamente detto essere in realtà cominciata già con l'invasione italiana della Libia,
1: certo.
0: E quindi perché la nostra idea della Prima Guerra Mondiale, infatti, è sostanzialmente il fronte occidentale e il fronte italiano, perché siamo italiani, se no solo il fronte occidentale. Ma in realtà il teatro balcanico ottomano è stato fondamentale. Anche lì, e molte cose non si considerano se non si vede appunto qual era il livello delle ostilità reciproche, esatto, tra i vari contendenti, e quindi il gioco delle alleanze incrociate.
1: Esatto, e questo sarà un tema di una prossima puntata, perché non siamo riusciti a finire oggi.
0: Purtroppo no.
1: Bene,
0: va Francesco, bene, quindi rimaniamo per il futuro.
1: Esatto. Ok, ciao Francesco, salutiamo Francesco Dall'Aglio e tutti i nostri ascoltatori. Ciao.
0: Ciao, a presto.
2: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, sito e gruppo Facebook, dove potrai ascoltare le web radio italiane e dove è possibile scambiarsi informazioni, curiosità, collaborazioni e consigli riguardanti il mondo musicale e radiofonico. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.
3: Sta tornando un altro inverno, aspettando un altro sole. Sta tornando un altro freddo, a gelare un altro cuore. Sta tornando un altro inverno, intristiscono le vene, riparandosi dal gelo, riguardando foto al mare. Ma si parte, si riparte, non si fermerà il motore, avanzando nella neve, scarpe rotte, tocca andare. Ma si parte, si riparte,

sta tornando un altro inverno e c'è ancora troppa neve. Fuori è tutto come prima, non c'è niente di speciale. Sta tornando un altro inverno, con in giro troppo male. Fuori tutto come prima, non esistono sorprese. Sta tornando un'altra vita.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, sito e gruppo Facebook, dove potrai ascoltare le web radio italiane e dove è possibile scambiarsi informazioni, curiosità, collaborazioni e consigli riguardanti il mondo musicale e radiofonico. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

Buonasera, benvenuti all'ascolto di Radio Grad. Sì, l'appuntamento è quello con Cromo Dioxide. Cromo Dioxide, scaletta musicale che va in onda su queste, una volta dicevamo frequenze, oggi dobbiamo dire in rete. Sei qui da Radio Grad, Gemini Network. Gemini Network, piattaforma digitale dove trovate le radio digitali alternative. Radio Samarcanda in DAB, nel Lazio e Basso Grossetano. Come al solito, al microfono, al mixer e tutto, DJ Valentine. Questa corsa dei carburanti non si fermerà mai. Che volete farci? Le macchine ne hanno bisogno. Comunque, andiamo con la musica tanto per cambiare. Rory Gallagher, chitarrista veramente glorioso, ragazzo irlandese. Qui lo andiamo a trovare al Beat Club in Germania, alla TV del Beat Club, nel 1972, con questa sua versione di Tore Down. Rory Gallagher.

Rory Gallagher, chitarrista irlandese. E niente male come chitarrista, direi, ce ne fosse. Qui dal vivo al Beat Club 1972. Ma rimaniamo nel blues. Paul Butterfield Blues Band. Lui non è irlandese, non è irlandese, è americano. Paul Butterfield, uno dei più grandi suonatori di armonica, almeno nei quei suonatori di pelle bianca. Un blues per camminare, Walking Blues.

0: Paul Butterfield Blues Band. Da un disco che portava il nome di East and West, Est e Ovest. Passiamo invece adesso ad un grande tastierista inglese, tale Brian Auger, qui impegnato in un classico. Un classico scritto da Donovan, Season of the Witch. Lei inconfondibile, Julie Driscoll. Julie Driscoll, Brian Auger and the Trinity.
1: Different people to be. That it's strange.
0: La stagione della strega. Season of the Witch.

Eh sì, deve proprio essere la stagione della strega, the season of the witch. Quando guardi fuori dalla tua finestra, oppure quando guardi dentro te stesso, un sacco di punti da raccattare, da rimettere insieme. You gotta pick up every stitch.

Sì, quanti pezzi da raccattare, da rimettere insieme. Quando guardo dietro le mie spalle, che cosa credi che vede? Una persona da rifare. Ed è strano, perché deve essere la stagione della strega. Ma streghe a parte. Don't mean a thing if you ain't got the swing. Era un cavallo di battaglia di Ella Fitzgerald, grandissima cantante americana. Qui Gaben, gruppo italiano, romano se non sbaglio, ci danno questa cover divertente dello stesso brano. Lo chiamano Doo-Wop, Doo-Wop, Doo-Wop.

bene, non significa nulla, ma se non hai lo swing. E lo swing è quello che ti fa muovere i piedi, battere i tacchi delle scarpe, seguire il ritmo, come dicono gli inglesi, the beat goes on. Gaben, se non sbaglio, è romano.

Sì, l'abbiamo capito, ci siamo. Don't mean a thing if you ain't got the swing. Qui da Radio Grad, Gemini Network, Radio Samarcanda. Valentine DJ presenta in questo momento il signor Keith Emerson. Honky Tonk Train Blues, 1976. Sigla di un programma televisivo, non ricordo quale. Ma uno dei brani che ha avuto più successo commerciale di Mr. Keith Emerson.

Keith Emerson in un brano da Saloon del Far West. Infatti, se avete presente il video, lui è vestito proprio come pianista da Saloon.

Beh, io un saluto a Keith Emerson, glielo devo, ovunque egli sia, anche se ci ha lasciato qualche tempo fa. Ma sbarchiamo su Cuba. Orchestra Buena Vista Social Club. Con Eliades Ochoa. E questo è il Chan Chan dal vivo a Cuba.

orchestra Buena Vista Social Club. Da Cuba, dal vivo, Chan Chan. E qui tutto quanto gira. Gira, gira, gira, torn, torn, torn. Per ogni cosa c'è una stagione.

C'era qualcuno che diceva in quegli anni là che gli ultimi di oggi saranno i primi di domani, tale Zimmerman, che penso abbia avuto anche un certo successo nel mondo. The Birds, Turn, Turn, Turn. E qui siamo a Sanremo, nel 1968-69. Lui, Ivano Fossati, si presentò con i capelli lunghi e vestito da hippies. Io fui felice, ero davanti al televisore quella sera, di avviso diverso i miei genitori. Comunque, Delirium, Yes I Am, a Sanremo.

i Delirium a Sanremo. Naturalmente il flauto non poteva mancare, colpa di Ian Anderson. Per noi ragazzini italiani fu un'apparizione magica. Come vi dicevo, non tanto per i miei. E comunque non dormire fino a Brooklyn. No, non va bene, bisogna tornare indietro. Eh sì.

No sleep till Brooklyn. No sleep till Brooklyn. Non dormire fino a Brooklyn. No. I ragazzini bestie. Till Brooklyn. O Beastie Boys. No.

i ragazzini bestia che vorrebbero fare 8 party alla settimana. Niente male come idea. Still Brooklyn.

Sì, devo dire che all'epoca comprai il disco che fortunatamente ancora possiedo. Quell'aereo che si sbatte contro una... cioè vabbè, è da... è solo la copertina è da comprare. Rap e hard rock, una scelta dell'etichetta e del tipo, ora non mi ricordo nulla, la memoria, l'età, va bene. E comunque, a proposito di rock and roll, Kings of Leon. Un sesso infuocato, sex on fire.

0: Planet, your sex is on fire. Un sesso che infiamma, che si infiamma. Ci vorrebbe ancora oggi, ma lasciamo perdere. Televisione italiana.
1: Io vivrò senza te, sì.
0: Renzo Arbore.
2: Perché quella c'ha degli accordi molto difficili.
3: Momento.
1: Gli accordi sono difficili.

0: Io vivrò, Lucio Battisti.
1: Lucio, per favore.
2: Lucio. Benissimo, Lucio, grazie. Adesso parliamo di altro, credo.
1: Sì, senza...
0: Renzo Arbore. Chi altri in televisione poteva fare una cosa del genere? Eagle Eye Cherry. Don Cherry chiama il suo figlio Occhio d'Aquila. Versione acustica per Save Tonight. Eagle Eye Cherry.

Eh sì, Occhio di Aquila vorrebbe passare la notte insieme. E lei gli dice, magari domani, ma domani io me ne sarò andato. Come la mettiamo?

Tomorrow I'll be gone. Save tonight. E domani me ne sarò andato. Almeno col mio inglese molto limitato e lasciato da parte ormai da decenni. Mi sembra di capire questo. Eagle Eye Cherry, figlio di Don Cherry. Fra l'altro fratello di Nene Cherry. Qui invece Radio Grad, Gemini Network, Radio Samarcanda, voci dentro la mia testa. Voci dentro la mia testa. Le sento spesso. Voi no? Voices inside my head. I Police di Zeniatta Mondatta.

The Police. The Police, voices inside my head. Voci dentro la mia testa. Ma è il momento di passare alla musica classica.

i New Trolls. Concerto grosso, primo tempo allegro. E qui entriamo dentro a un carillon. The Musical Box. I Genesis. La storia la sapete, vabbè. Play.

she's got time. Brush back your hair and let me

0: Eh sì, il crimine della Nursery, come titola il nome del long playing. Le Musical Box è un carillon dove c'è un incantesimo e la Nars, entrando nella stanza inavvertitamente, manda all'aria questo incantesimo, il ragazzino muore. Ecco il due parole abbiamo detto, il crimine della Nars. Sempre Inghilterra, qui a Cromo di Oxid. Louis Robert Wyatt.
1: Clean closets, babe, we're all consumers now.
0: The Age of Self. In Italia diremo maggiorenne, l'età della maggiore età.
1: People

Tolkienettes, Houses in Motion, tratto da Roman in Light, precedentemente Franco Battiato con Da Oriente a Occidente. Ma i primi vagiti di musica elettronica in Europa sono ad appannaggio di Jean-Michel Jarre. Ossigeno. Oxygen.

pubblicare un disco realizzato interamente con apparecchiature elettroniche. Seguirà dopo Giorgio Moroder. Poi ancora dopo, dai, ci vuole un po' di anni, bisogna arrivare a 90, arrivano i Massive Attack, di Del Naya, Wolf, eccetera, eccetera. Questo è uno dei brani più conosciuti e famosi dei Massive Attack, Protection, con la voce di Tracy Thorn degli Everything But a Girl. Grande pezzo, qui da Radio Grad, Gemini Network, Radio Samarcanda.

Massive Attack and Tracy Thorn dal Lumplane omonimo. Protezione. Proteggetemi, anch'io ho bisogno di essere protetto. Ma andiamo con qualcosa che mi porta indietro nel tempo. Qualcosa che mi ricorda le mie domeniche in Versilia, al Sears Club. E il tempo va e non torna indietro, per cui Elton John, sacri.

Elton John, no sacrifice, no, niente più sacrifici, pensiamo alla vita, ma qui ci sono i Soft Cell. I Soft Cell sono un duo composto da Mark Almond alla voce e Dave Ball a tutto il resto, tratto dal loro Non Stop Erotic Cabaret. Questa si chiama City Films. Sono i film di seconda categoria, i film di serie B, quelli che piacevano tantissimo a Quentin Tarantino.

Dave Ball. Dave Ball, oltre che a comporre le musiche, grande clarinettista, è lui che suona il clarino. In questa City Films, Soft Cell, la cellula soffice. Qui Radio Grad, Gemini Network, Radio Samarcanda in dub. Giriamo pagina. Sì, siamo nell'acustico. Il brano si chiama semplicemente If, vuol dire se. E apre il lato B di Atom Mother. Atom Heart Mother. Ogni tanto delle mancanze. Pink Floyd, se qualcuno non lo sapesse. If

Pink Floyd da Atomheart Mother. If I was a good man, se fossi stato un buon uomo avrei dovuto parlare con te molto più spesso. Uno dei periodi più commerciali per i Cure è quello in cui pubblicarono questo Let's Go to Bed, cioè andiamo a letto.

Let's Go to Bed. Non so in quale chiave dobbiamo interpretarlo. Comunque è uno dei pochissimi brani di Cure dove la chitarra ha una parte direi proprio secondaria. Tastiere il basso di Simon Gallup, un po' di percussione, vabbè poi lui. No face, no name, no number. Niente faccia, niente nome, niente numero. Traffic.

Il disco portava il nome di Mr. Fantasy e questo credo sia il brano di chiusura per i Traffic di Stevie Winwood, Jim Capaldi. No face, no name, no number. Allora, in francese si dice collage, in inglese si dice puzzle, in italiano mosaico. Ma per le orme questo è il loro collage. A me ricorda molto la messa beat. Che ci volete fare?

Ah, dimenticavo loro, le orme. Le orme dal Veneto o da Venezia, non saprei dire. Perdonate la mia poca conoscenza, comunque da quelle parti lì. Collage, le orme.

Benissimo, cari ed eventuali ascoltatori, anche per oggi siamo arrivati al termine di Chromo Dioxide, scaletta musicale che va in onda da Radio Grad, Gemini Network, piattaforma digitale, Radio Samarcanda in DAB, nel Lazio e Basso Grossetano. Ci sentiamo tra una settimana, non vi dico qual è il prossimo pezzo, no.

0: questa emittente è partner del portale webradioitaliane.it, il primo aggregatore di sole web radio italiane. Scarica la nostra app da Google Play e App Store per smartphone e tablet. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.
1: Siamo tutti sabbie foglie. Rami, semi, pane, sale. Qualche volta le conchiglie che riposano nel mare. Siamo tutti sempre in scena. Siamo l'eco d'un concerto. Siamo noi la nebbia e il sole. Sempre meno sentimento. Siamo tutti immacolati, spesso ladri di emozioni. Siamo delinquenti nati che fan finta d'essere buoni. Siamo tutti sempre soli. Siamo l'eco d'un concerto. Siamo noi le rocce sfrante d'una vita sempre a stento. Siamo timidi sorrisi o risate esagerate.

soldati innamorati. Siamo suoni un po' stonati e pensieri assassinati. Siamo occhi sempre rossi, siamo orecchie sempre chiuse, fuori tempo con il cuore, sempre a tempo con le offese.